Sono le 2:02. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349-722-5831.
1: I shouldn't call you in these days. Yeah, the city has made me brave.

0: le 3 in punto.
1: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Top Italia Radio.
3: Che ne sai tu del treno del ritorno? Che ne sai tu dell'Intercity senza biglietto dentro il bagno? Che ne sai tu del lavoro che faccio?

0: tanto tempo, che ne sai tu? Della fatica che faccio ad ascoltare fino in fondo il tuo discorso.
1: Sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

Music Box. Tap Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.

più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: bello col finale.
1: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre, se la strega è in Iraq, Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera, la base del melo che vuole. Quante favole, racconti che sappiamo già tutti, ogni mela che regali porta un'intuizione. Nonostante questa mela è mezzo ai falsi frutti, è una finzione. Ora pianeta Terra chiama destinazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione.

0: se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo.
1: Chi è la più bella? Allora dai, giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno, il rimedio più sicuro e togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

sono le 4 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta. Italia Radio, c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

farmi toccare perché ti odio, non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: dove vai?
1: Fermo gli ostacoli, accetto miracoli.
2: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia le mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande del

0: Sono le 6 in punto.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: io, occhi a fanale tu.
1: Sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

0: Music box.
1: Light it up, light it up, light it up. I want everyone on the floor. Everyone get on the floor. Everyone get down low as well. I want to see these lights jump up.
2: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi, metti un po' di Sudamerica.

Top Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci guidano con i loro consigli anche oggi. Ariete, le stelle delineano un periodo favorevole per chi ha questioni importanti da affrontare. In amore preparatevi a vivere momenti indimenticabili, alcuni dei quali potranno ristabilire l'armonia della coppia. Toro, non ponetevi troppe domande sul futuro, ma godete ogni attimo. La felicità sarà alla vostra portata. Nel lavoro molti di voi raggiungeranno il successo in compiti complessi. Gemelli, questa giornata vi regalerà un incontro galante che vi susciterà un interesse estremo. Vi sentirete anche molto seducenti oggi. Nelle coppie tornerà l'intesa e sarà più forte e dirompente di prima. Cancro, non esistono strade prive di ostacoli. Tutto cambia col tempo, quindi godetevi il presente. Questa giornata vi metterà sulla strada giusta, ma dipenderà da voi se percorrerla fino in fondo. Leone, le idee che presentate oggi sono perfettamente allineate con le nuove tendenze. La creatività in ogni sua sfaccettatura sarà favorita. Possedete l'energia necessaria per realizzare i vostri progetti e il successo è a portata di mano. Vergine, per superare le difficoltà è fondamentale mantenere la calma e la lucidità. Siete capaci di affrontare con serenità qualsiasi ostacolo vi si presenti e se qualcuno dovesse tentare di ostacolarvi, sventerete facilmente ogni suo tentativo. Bilancia, affidatevi al vostro intuito per avanzare verso i vostri obiettivi e la vostra capacità di comunicazione vi permetterà di progredire senza esitazioni o dubbi superflui. Scorpione, le aspettative che nutrivate stanno subendo un rallentamento, ma non sono ancora giunte al fallimento. Siate pazienti ed eliminate le tensioni prima che possano intralciare la vostra produttività. Sagittario, non è proprio il momento di farvi sopraffare dalla timidezza. Vi suggeriamo di parlare apertamente di voi stesse e di voi stessi e delle vostre capacità quando percepite l'interesse altrui. Potreste ricevere delle proposte molto interessanti. Capricorno, con un pizzico di determinazione raggiungerete i vostri obiettivi. Le stelle vi sono propizie, sostenendo le vostre iniziative e la vostra dedizione. Nuove opportunità professionali potrebbero bussare alla vostra porta. Acquario, un sorriso tornerà sul vostro volto grazie a una ripresa economica. Sentirete il desiderio di concedervi qualche spesa, il che vi farà sentire bene. Ma attenzione sempre alle uscite più significative. Concedetevi momenti speciali con i vostri cari. Pesci, vi aspetta un periodo intenso, ma possedete l'abilità di affrontare ogni compito con giudizio e determinazione. Un collega si rivelerà un alleato fondamentale al momento giusto. Oggi vi saluto con le parole di Gabriella Tupini. Per amare occorre essere liberi. Per essere liberi occorre essere stati amati. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Sono le 7:01.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Arriva il decreto contro il caro carburanti. Da mezzanotte di oggi fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi in meno. Lo sconto, ha spiegato Giorgetti, è coperto in parte dalle accise mobili di giugno, in parte dalle sanzioni antitrust, in parte dal fondo per interventi strutturali di politica economica. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni, ma non prevede nessun intervento sulla benzina. Il prossimo CDM è già stato fissato per il 4 agosto. Presidente del Consiglio Meloni con il ministro Piantedosi e il capo della polizia Pisani si sono recati per un sopralluogo nel cantiere in Val di Susa devastato dai Notav. Si indaga per devastazione, ma non si escludono in futuro anche reati associativi. Per le violenze fermati 4 stranieri e 800 identificati. Nel carcere di Salerno si è tenuta l'udienza di convalida del fermo di Raumuni, il cittadino tunisino di 26 anni accusato dell'omicidio del giornalista sportivo salernitano Luigi Luca Esposito, e per l'uomo è stata disposta la misura cautelare in carcere. Secondo l'accusa, l'indagato avrebbe ucciso il 53enne nella notte tra il 18 e il 19 luglio scorso in un terreno agricolo per poi incendiare il corpo. Il gruppo Jindal conferma il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto, sia per l'area a freddo sia per quella a caldo, prevedendo anche la realizzazione di un nuovo forno carbon free. Lo comunica il gruppo in una nota diffusa dal suo advisor legale Chiomenti, sottolineando che l'impegno è subordinato alla definizione dei relativi accordi. Dall'estero, falso che ci manchino le armi, ho voluto dare un'altra chance all'Iran, ma se la diplomazia fallisce sono pronto a una forte azione militare, lo assicura Trump ad Axios, smentendo d'avere sospeso i raid per mancanza di missili. La replica di Teheran su Hormuz, colloqui solo con l'Oman. Secondo Axios, le informazioni di intelligence americane indicano una profonda crisi economica nell'Iran, per cui le sanzioni fanno più male dei raid. Attacco con il coltello a Parigi. Per l'aggressione a tre donne è stato fermato un sospettato, un uomo di 31 anni con turbe psichiche. Si tratterebbe quindi del gesto di un folle e non di un'aggressione di matrice terroristica. Bufera intanto a Berlino, dopo l'attentato al Gay Pride a 2 mesi dal voto, si poteva evitare, ammette il cancelliere Merz. Parla intanto il padre dell'attentatore che voleva unirsi all'ISIS in Siria un anno fa. Mio figlio, dice, è stato vittima di un lavaggio del cervello. Il calcio, nuovi possibili scenari per la panchina della nazionale dopo il mancato arrivo di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo. Il favorito adesso è Roberto Mancini, che è sempre stato il nome preferito dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Sullo sfondo resta anche Antonio Conte, supportato dalla Lega Serie A, ma che fin qui non è mai stato contattato. Attenzione anche al ruolo di nuovo direttore tecnico azzurro, Chiellini è un possibile nome. E con questo è tutto, a più tardi.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Martedì 28 luglio 2026 è il giorno numero 209 del calendario gregoriano e il sole sorge alle 6 e tramonta alle 20:33. I santi del giorno sono Sant'Innocenzo I e San Sansone. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 28 luglio del 1896 viene fondata ufficialmente la città di Miami. Il 28 luglio del 1914, un mese dopo l'assassinio a Sarajevo dell'arciduca d'Austria Francesco Ferdinando e di sua moglie, per mano del rivoluzionario bosniaco Gavrilo Princip, l'Austria dichiara guerra alla Serbia. Quella che inizialmente appare come una crisi isolata si trasforma in poco tempo nel più grande e drammatico conflitto della storia, noto come Prima Guerra Mondiale. Nel 1976 la Corte Costituzionale sancisce l'illegalità del monopolio Rai. Inizia così l'epoca delle cosiddette TV private, che cambierà il panorama mediatico italiano. Nel 1987, alle 7:23, una frana di enormi dimensioni dovuta alle insistenti piogge travolge drammaticamente i paesi di Sant'Antonio Morignone e di Aquilone in Valtellina, spazzandoli via e provocando morti e dispersi. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 28 luglio del 1984, con la cerimonia di apertura, iniziano i 23esimi Giochi Olimpici di Los Angeles. Nel 2005, ai Mondiali di Nuoto di Montreal, Filippo Magnini è il primo italiano a vincere l'oro nei 100 metri stile libero. Nel 2009, ai Campionati del Mondo di Nuoto di Roma, Alessia Filippi conquista la medaglia d'oro con il tempo di 15:44:93 nei 1500 stile libero femminile, stabilendo anche il nuovo record europeo e dei campionati mondiali con la seconda prestazione mai nuotata al mondo. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 28 luglio del 1985 L'estate sta finendo, dei Righeira, è in vetta la hit parade. Nel 1992 Mary J. Blige pubblica il suo album Was the 411. Viene considerato come l'album che dà il via a un nuovo genere, l'hip hop soul. Nel 2009 Nina Zilli e Giuliano Palma incidono 50.000. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 85 anni Riccardo Muti. Nato a Napoli, direttore d'orchestra, è considerato un ambasciatore della cultura italiana nel mondo. Spegne 70 candeline l'attore italiano Luca Barbareschi. 58 candeline sulla torta di Max Giusti, comico, imitatore, conduttore televisivo italiano. Buon compleanno ad Harry Kane, calciatore inglese e attaccante del Bayern Monaco e della nazionale inglese, della quale è capitano. Compie oggi 33 anni. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che val più un amico che 100 parenti.

0: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.
1: Siamo schiacce di follia.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Mantova, che ospita la Personale di Marco Palmieri. L'artista presenta un lavoro site-specific ispirato all'eccezionalità del contesto storico-artistico di Palazzo Te e in particolare del Cortile d'Onore. La serie è parte della ricerca artistica di Palmieri condotta attraverso differenti media. Il disegno, l'acquarello, la costruzione di piccoli modelli e la fotografia che sintetizza le differenti nature della sua pratica artistica. Un palcoscenico metafisico fatto di quinte, con una fuga prospettica centrale in cui diversi volumi architettonici colorati occupano la scena come presenze enigmatiche. Marco Palmieri, 5 quinte, omaggio a Palazzo Te fino al 13 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra fotografica, multimediale e di capolavori sartoriali che fanno rivivere una stagione di esplosione di idee, nomi, marchi, creatività e industria, un big bang dell'immaginario della moda che riverbera ancora oggi il suo successo, il fascino, la magia delle sue forme. Il percorso espositivo immerge i visitatori dentro 150 fotografie d'epoca, 5 postazioni video con filmati fino ad oggi non disponibili al pubblico, oggetti, documenti, tessuti e 27 abiti originali e nella maggior parte inediti, creati da nomi leggendari come Valentino, Lagerfeld, sorelle Fontana, Simonetta Visconti, Fernanda Gattinoni, Renato Balestra, Laura Biagiotti e molti altri. Moda in luce 1955-75, Roma, fra glamour e innovazione industriale presso la centrale Montemartini. E ora Firenze per un tuffo negli anni 20 attraverso un'esposizione che porta al centro dell'attenzione il ruolo della città nella diffusione dell'Art Deco in Italia e in Europa. Ceramiche, vetri, arredi, gioielli, tessuti, abiti, manifesti e costumi teatrali. La mostra propone una visione ampia e non limitata al contesto locale del Deco fiorentino, evidenziandone l'importanza a livello nazionale e internazionale. Un percorso immersivo che restituisce il fascino di un'epoca capace di influenzare profondamente l'identità moderna della città. Firenze Deco fino al 25 agosto a Palazzo Medici Riccardi di Firenze. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Il sole nelle pozzanghere di Matteo Bussola. Ogni oggetto custodisce una storia, ci ha visti amare, piangere, stringerci a qualcuno, restare soli. Gli oggetti che ci sono appartenuti sanno chi siamo stati o chi siamo e se potessero parlare racconterebbero la verità su di noi. Forse per questo a volte ce ne sbarazziamo, ma c'è un signore capace di ascoltarli, di sentire nella loro voce il concerto del mondo. È lui il protagonista di questo romanzo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, concentratevi sui vostri sogni e gli obiettivi. In serata le coppie potrebbero affrontare discussioni a causa di pareri contrastanti o di divergenze su come trascorrere il prossimo fine settimana o le prossime vacanze. Toro, durante la giornata un evento particolare potrebbe turbarvi e farvi rischiare di perdere la calma. Siete un po' stanchi di sentirvi dire che tutto andrà bene. In realtà vi sentite molto confusi e demoralizzati. Avete bisogno di stare un po' da soli. Gemelli, chi studia o si sta preparando per un esame potrebbe avere problemi di concentrazione. Considerate l'idea di fare meno cose del solito, a volte è necessario allentare la presa per poter ricaricare le energie e poi fare meglio. Cancro, le relazioni potrebbero essere fuori controllo. Cercate di ristabilire la serenità della coppia, altrimenti rischiate una rottura irreparabile. Mettete da parte la ricerca di un lavoro e dedicatevi a voi, poiché vi state un po' trascurando. Leone, nel tempo avete perso di vista alcune amicizie. Le persone e i tempi cambiano e anche voi non siete più spensierati come un tempo. Utilizzate queste 24 ore per chiarire ciò che desiderate davvero dalla vita. Vergine, da tempo state maturando una decisione e potreste essere tentati di prendervi una pausa. Seguite il vostro cuore, perché solo voi sapete cosa è meglio. La notte faticherete a dormire a causa dello stress e della demotivazione. Bilancia, mantenetevi attivi ma evitate di esagerare, il troppo stroppia. Durante la giornata potreste diventare nostalgici e ripensare al passato. Avrete voglia di trascorrere una serata speciale con il partner, magari a lume di candela. Scorpione, è il momento di mettersi in azione e rimboccarsi le maniche. Nessun problema è senza soluzione, quindi prendetevi il tempo per riflettere. La serata sarà intensa e sicuramente non vi annoierete. Sagittario, sogni, progetti e desideri torneranno in primo piano. Avrete a che fare con una nuova conoscenza tutta da scoprire. Chi in coppia da tempo potrebbe sentirsi un po' annoiato, quindi provate a fare qualcosa di insolito insieme. Capricorno, il vostro livello di interazione e socialità sarà elevato, portandovi nella giusta direzione. L'incertezza dei mesi scorsi sarà un lontano ricordo e riuscirete finalmente a voltare pagina. Acquario, questa sarà la giornata migliore della settimana. Avrete l'opportunità di dimostrare il vostro valore. Un legame si rafforzerà e se c'è stato un litigio verrà chiarito e lasciato alle spalle. Apprezzerete davvero ogni cosa. Pesci, le stelle vi offrono un palcoscenico ideale per dimostrare il vostro reale valore e le vostre competenze. Anche la sfera affettiva riceve ottimi influssi. I legami più stretti si consolidano e un eventuale recente malinteso viene chiarito. Oggi vi saluto con le parole di Ben Stein. Nulla accade da solo, verrà tutto verso di te, una volta che comprendi che devi fare in modo che venga verso di te, tramite il tuo stesso impegno. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Top Italia Radio. Solo grande musica, solo grandi successi. Top.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: le 8 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Arriva il decreto contro il caro carburanti. Fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi in meno, un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni ma che non prevede nessun intervento sulla benzina. Il prossimo CDM è già stato fissato per il 4 agosto, giorno in cui si valuterà l'evoluzione della situazione internazionale e i prezzi per vedere cosa fare dopo il 6 agosto. Lo ha indicato il ministro dell'economia Giorgetti.
1: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni con il ministro Piantedosi e il capo della polizia Pisani ieri si sono recati per un sopralluogo nel cantiere in Val di Susa devastato dai Notav. Si indaga per devastazione ma non si escludono in futuro anche reati associativi. Per le violenze fermati 4 stranieri e 800 identificati, ma sentiamo la premier in un video registrato durante la sua visita al cantiere.
3: È la scena di una presunta contestazione, ma questo non è dissenso. Questa è violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata e noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia e chiediamo anche ovviamente a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti di fare il massimo del lavoro.
2: Una bimba di 2 mesi è morta all'ospedale Santissima Trinità di Sora durante il suo ricovero. La piccola era arrivata domenica mattina dal pronto soccorso di Avezzano, a poca distanza dal comune in cui viveva con i genitori in Abruzzo, e poco dopo è morta. Sul caso è stato aperto un fascicolo contro ignoti dalla Procura della Repubblica di Cassino, che ora sta indagando per accertare le cause del decesso.
1: Finisce a coltellate una lite tra due aiuto cuochi nel ristorante di un hotel del litorale di Rimini. Una 21enne viene denunciata mentre il collega 45enne è stato portato in ospedale per essere sottoposto ad intervento. Per lui i medici hanno formulato una prognosi di 40 giorni, salvo complicazioni.
2: Negli Stati Uniti case sventrate, macchine ribaltate, interi alberi collassati sulle strade. Questo lo scenario che si è lasciato alle spalle il tornado che si è abbattuto sul Wisconsin. Una tempesta di pioggia, grandine, vortice e detriti scagliati a decine di metri di distanza, che ha lasciato migliaia di persone senza elettricità, tra cui tutti i 18.000 cittadini di Menasha. In Cina invece un terremoto di magnitudo 5.7 ha colpito la provincia nord-occidentale di Qinghai. Al momento non si segnalano vittime e feriti.
1: Calcio dopo il mancato arrivo di Pirlo sulla panchina della nazionale e le dimissioni di Maldini e Leonardo. A margine della conferenza per presentare il nuovo stato di avanzamento dello stadio della Roma, Pietralata, arriva il commento del ministro Abodi.
4: Io credo che bisogna chiedere un po' al presidente federale se è veramente stato deciso di fermare questa negoziazione e le ragioni, perché siccome non c'è stata nessuna pressione, sicuramente da parte mia, ho i miei convincimenti, diciamo che la combinazione betting Russia non aiuta, ma io non ho chiesto nulla. E io ho detto e lo confermo che al di là delle valutazioni personali, sono dell'idea che nel momento in cui viene deciso un commissario tecnico, quello è il commissario tecnico. Questo è un paese che deve essere aiutato a comprendere che i ruoli hanno un senso.
1: Intanto i nuovi possibili scenari per la panchina azzurra danno per favorito Roberto Mancini, che è sempre stato il nome preferito dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Sullo sfondo resta anche Antonio Conte, che fin qui non sarebbe mai stato contattato.
2: E per ora è tutto, a più tardi.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: ミュージックミュージックボックス。
1: A Valpelline, la sagra della Seupa alla Vapelenense, la zuppa al forno simbolo della tradizione locale, preparata con pane bianco raffermo e fontina. La festa, giunta alla 56esima edizione, coinvolge l'intero paese e richiama residenti e visitatori, dove si possono gustare le specialità del territorio e visitare il Museo della Fontina. La sagra finisce domani, 29 luglio.
2: Ai piedi del Cervino è in corso il Cervino Cine Mountain Film Festival, il festival di cinema di montagna più alto del mondo. Proiezioni a Val Tournanche, Breil Cervinia, Chamois e la Magdeleine, con i migliori film internazionali selezionati dall'International Alliance for Mountain Film. L'edizione 2026 prosegue fino al 1 agosto, con l'assegnazione dell'Oscar del cinema di montagna.
1: È in corso il Gran Paradiso Film Festival, la rassegna dedicata al cinema naturalistico che anima Cogne e le valli del parco fino al 9 agosto. In programma film internazionali in concorso, cortometraggi, proiezioni online e numerosi eventi, incontri, mostre, letture, musica e appuntamenti all'aperto. Tutte le attività sono gratuite, su prenotazione, sul sito gpff.it.

0: Cette année, la Vallée d'Aoste fête la 50e édition de la Rencontre Valdôtaine, le traditionnel rendez-vous estival avec ses émigrés. Dimanche 2 août, à Val-Tournanche, venez vivre une journée sous le signe de l'amitié et des traditions, mais aussi de l'ouverture au monde avec les jeunes émigrés valdôtains d'aujourd'hui. Au programme, le matin, les moments institutionnels. Ensuite, le déjeuner convivial. Puis, l'après-midi, un riche éventail d'activités avec de la musique et des chants. La participation est libre et gratuite, à l'exception du repas. Pour information, consultez le site www.region.vda.it.
1: Jessica, ma che fai?
2: Nascondo il mio tesoro, sono appena tornata dalla SIDAC.
1: Non dirmi che hai svaligiato il reparto dolci.
2: Ho fatto scorta di pura golosità. Ho preso la confezione da 6 pezzi di gelato Coppa del Nonno a soli 2,99 €. E visto che c'ero, non potevano certo mancare i biscotti ripieni Grisby da 135 grammi a 1,39 €.
1: Troppo tardi, li ho trovati, ma fantastici.
2: Ehi, giù le mani dal mio bottino.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino a nord-ovest, meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: sono le 9:02.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Oggi Donald Trump si prepara ad incontrare Netanyahu alla Casa Bianca. Intanto il conflitto tra Stati Uniti e Iran entra nel suo sesto mese senza che la pressione militare o i tentativi diplomatici siano riusciti a mettere la parola fine agli scontri. Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che esiste una buona possibilità di raggiungere un accordo con l'Iran, ma ha avvertito che Washington riprenderà rapidamente i bombardamenti sospesi nel fine settimana se i negoziati dovessero fallire. Intanto, secondo quanto riportato da Al Jazeera, almeno 4 droni iraniani hanno colpito alcune località nelle aree di Khalifan e Soran, nel nord dell'Iraq. Vasti incendi sono divampati nelle zone colpite e nelle aree circostanti.
2: I vigili del fuoco spagnoli sono ancora impegnati nel tentativo di domare i devastanti incendi che stanno bruciando diverse aree nei pressi di Madrid. L'attività dei pompieri è fondamentale, soprattutto perché tra poche ore è atteso l'arrivo di un vento da sud, che potrebbe aumentare il rischio di un ulteriore peggioramento della già grave situazione.
3: In Italia arriva il decreto contro il caro carburanti. Fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi in meno. Lo sconto, ha spiegato Giorgetti, è coperto in parte dalle accise mobili di giugno, in parte dalle sanzioni antitrust, in parte dal fondo per interventi strutturali di politica economica. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni, nessun intervento sulla benzina. Il prossimo CDM è stato fissato il 4 agosto, giorno in cui si valuterà l'evoluzione della situazione internazionale e i prezzi per vedere cosa fare dopo il 6 agosto, lo ha indicato il ministro dell'economia Giorgetti.
2: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni con il ministro Piantedosi e il capo della polizia Pisani si sono recati per un sopralluogo nel cantiere in Val di Susa devastato dai Notav. Si indaga per devastazione, ma non si escludono in futuro anche reati associativi. Per le violenze sono stati fermati 4 stranieri, 800 le persone identificate, ma sentiamo la premier in un video registrato durante la sua visita al cantiere.
4: Questo non è dissenso, questa è violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata.
3: Poco prima delle 5 un incendio è scoppiato presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Tutto il materiale presente all'interno dell'impianto sta bruciando e la sua combustione ha dato origine ad una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con 5 mezzi nel tentativo di domare le fiamme. Il custode della piattaforma, un 54enne, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo essere rimasto leggermente ustionato.
2: È ufficialmente in arrivo la quarta ondata di caldo dell'estate. A partire da domani l'anticiclone africano tornerà ancora sull'Italia con le sue masse di aria rovente e farà partire una fase che sarà particolarmente cruenta, con alcune città, soprattutto al nord, che potrebbero abbattere qualsiasi record per quanto riguarda le alte temperature.
3: E per ora è tutto, a più tardi.

sarebbe quasi da mettere un applauso, voi direte, no? In apertura di solito uno mette l'applauso quando inizia, no? Eccolo qua, ce l'abbiamo. No, lo dicevo perché, essendo dalla sede di via Tourneuve numero 6, non avendo il mixer che tanto dico di odiare, ma che in fondo è anche comodo per tutta una serie di aspetti, non avevo l'applauso. Invece ce l'ho, incredibile, ce l'abbiamo ancora. Sì, abbiamo l'applauso, abbiamo tutto, ragazzi, abbiamo tutto, bellissimo. Cioè, c'è tutto, c'è l'aria condizionata, c'è ogni cosa. 9:10, martedì 28 luglio, in diretta, la giostra fino alle 12:00, giusto, sempre quello l'orario, non ci hanno cambiato orario, no, rimane sempre quello lì. Attenzione, perché recuperiamo un disco che io avevo rimosso dalla mia memoria, di Lorenzo Fragola, hashtag fuori c'è il sole, si chiamava così, quando ancora esistevano gli hashtag, 2015 pare, una roba del genere.

0: Devo dire, avevo rimosso totalmente l'esistenza di questo disco e tutto sommato vivevo benissimo, cioè non era un problema. Vabbè, no, scherzo, dai. Simpatico Lorenzo Fragola, poi ha fatto tutto un percorso suo, insomma, di pentimento, di espiazione, ha avuto, cioè adesso non esageriamo, però insomma ha avuto un momento un po' così, un po' malinconico a un certo punto della sua carriera, in cui aveva detto di voler smettere di fare musica in un certo modo e di voler un po' cambiare, voler tirare fuori un po' la parte di sé, no, che non ha mai potuto mostrare tra X Factor, Sanremo e tutte le cose che ha fatto. E adesso comunque è ancora attivo, vi informo Lorenzo Fragola, magari non arrivano più tante cose in radio, però ha fatto un disco 3 anni fa, l'ultimo 3 anni fa, Crepa Cuore si chiama. Vabbè, recupereremo intanto gli spot, poi entriamo nell'attualità.
1: Cette année, la Vallée d'Aoste fête la 50e édition de la Rencontre Val d'Autenne, le traditionnel rendez-vous estival avec ses émigrés. Dimanche 2 août, à Val Tournanche, venez vivre une journée sous le signe de l'amitié et des traditions, mais aussi de l'ouverture au monde avec les jeunes émigrés Val d'Autenne d'aujourd'hui. Au programme, le matin, les moments institutionnels. Ensuite, le déjeuner convivial. Puis, l'après-midi, un riche éventail d'activités avec de la musique et des chants. La participation est libre et gratuite, à l'exception du repas. Pour information, consultez le site www.region.vda.it.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan.

Beh, non male come inizio, no? Lorenzo Fragola, Alessia Cara, benissimo, mi pare tutto meraviglioso. Andrei sulle notizie però, per favore, vediamo quali sono le novità, di cosa parlano i vari quotidiani. Stasera sceglie di aprire con la siccità, avete sentito anche dalle notizie, insomma, che sono passate poco fa sul nostro emittente, che è in arrivo la quarta ondata di caldo di quest'estate, che insomma si preannuncia come una, cioè si inizia a delineare, o meglio abbiamo capito, come una delle più calde di sempre. Questo è già abbastanza chiaro, poi aspettiamo i dati come al solito per poterlo dire, ma insomma adesso sappiamo che quasi l'80% dei conduttori, come si dice, non conduttori radiofonici ma conduttori dal peggio, prevede di anticipare la demonticazione, anche detta desarpa, in Valle d'Aosta, che era un po' la cosa che si temeva, che in realtà era abbastanza chiara, insomma non è che c'era da aspettare, come dire, no, che ci fosse l'articolo di giornale, adesso con tutto il rispetto, anche se è giusto porre l'attenzione su questo tema, era abbastanza chiaro. Purtroppo sappiamo che questo è un problema, è un danno per tante cose che abbiamo già provato a spiegare, e pensate, l'anticipo è di oltre 10 giorni, la produzione foraggera avrà una riduzione stimata del 30%, tutti i dati che sono usciti dall'Osservatorio Regionale Tecnico-Politico, o Tecnico-Politico come dice qualcuno, sulla crisi idrica. Questo dopo un primo incontro che c'era stato a fine giugno, anche alla fine del mese di luglio, cioè ieri, c'è stato questo ulteriore meeting e alla fine si è dovuto semplicemente accettare il fatto che la situazione della siccità è tale per cui c'è da anticipare la desarpa, che è un po' quello che si temeva. È così.

Justin Bieber e Sheeran, che avevano in effetti duettato nel 2019 in questa I Don't Care che abbiamo sentito in diretta alla Giostra, oggi esclusivamente in diretta da, sfastano quasi dirlo, da Aosta, dalla nostra sede, che poi non ci sarebbe nulla di particolare, di bizzarro, se non ci fosse questa bella collaborazione con l'Ideal Carpe Joe, che ormai da più di un anno ci porta a trasmettere dalla loro sede di sole.

0: Senti che profumo! È il Festival Pizza che arriva a Gressan. Dal 30 luglio al 2 agosto, l'area verde di Gressan si accende con il Festival Pizza, firmato da Issaulle, con il patrocinio del comune di Gressan. 4 serate con la pizza protagonista assoluta, anche senza glutine, campioni pizzaioli direttamente da Napoli, musica e animazione per tutta la famiglia. Venerdì Stefano Capano, sabato la pecora nera, domenica balli latinoamericani. 4 serate di gusto, musica e condivisione, tutte da vivere insieme. Dal 30 luglio ci vediamo tutti al Festival Pizza. Gressan, Yamma Bell.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
1: Unwifi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Music Box.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Super Trailers.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Super Trailers.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: get these side effects.
1: Hai preso le crocchette per Leo?
2: No, è finito anche il detersivo per i piatti e mancano anche le brioche.
1: Facciamo veloce, andiamo da Spesa Gross Cry. Al piano strada facciamo la spesa e al piano interrato tanti prodotti per la casa e anche il reparto per gli amici a quattro zampe.
2: Perfetto, un solo posto e abbiamo risolto tutto.
1: Spesa Gross Cry, via Festat 75 ad Aosta. Ogni giorno offerte convenienti, personale gentile e tutta la qualità Cry.

Bene, grazie, molto bene. Rieccoci, 9.51 in diretta non da Lidl Car, ma da via Turnovo numero 6. Vediamo le altre notizie al volo. Beh, ovunque si parla della Desarpa, devo dire, questa mattina. Questo è un po' il tema. A proposito di montagna, c'è anche la notizia della riapertura, appunto, dell'apertura della nuova capanna Carrel a 3.800 metri di quota. Siamo naturalmente sul Cervino e andrà a questa nuova struttura high-tech che è costata qualcosa come 3 milioni, leggevo, adesso però non so più dove l'avevo letto, quindi lasciate perdere questa informazione. Andrà a questa nuova struttura high-tech a sostituire lo storico rifugio Carrel, che non è più ritenuto sicuro e quindi, insomma, di fatto è stato spostato tutto in questo nuovo edificio, che è di proprietà del comune di Val Tournanche. È stato costruito un po' più a valle rispetto all'edificio storico, non più appunto usabile per problemi legati a caduta massi e stabilità. Sarà gestita questa capanna dalla società Guide del Cervino per accogliere gli alpinisti della nuova capanna. Dicono: dobbiamo completare alcune dotazioni necessarie al servizio, quindi nel più breve tempo possibile apriremo al pubblico. Questo lo dice il presidente appunto delle Guide del Cervino, Laura Nicoletta. Al momento è una consegna questa provvisoria, dice la sindaca di Val Tournanche, Elisa Cicco, in modo da consentire, come dire, la fruizione, la fruibilità di questa capanna già dell'estate 2026. E l'inaugurazione ufficiale sarà fatta una volta finiti tutti i lavori previsti, e quella sarà la fine di fatto di un percorso, dice ancora Elisa Cicco, iniziato nel 2020. Parliamo di una struttura con capienza di 25 posti letto, che si appoggia su un basamento in acciaio su cui è montata una struttura in legno e acciaio su 3 livelli. È dotata di pannelli fotovoltaici, c'è un sistema di accumulo dedicato, c'è questa torre per il rilevamento meteo dell'ARPA Valle d'Aosta, che viene appunto alimentata da questi pannelli. Insomma, a circa 100 metri di distanza dalla capanna, questa torre naturalmente non dentro la capanna. Insomma, tutto questo fa appunto di questa infrastruttura qualcosa di strategico per l'alpinismo e per l'intero sistema della montagna valdostana, dice l'assessore regionale al turismo Giulio Grosjac, che è stato presente durante questa cerimonia, questo incontro di consegna alla società Guide. Un esempio di successo nella collaborazione tra stati e l'utilizzo delle risorse del fondo per lo sviluppo delle montagne italiane. Chiusa così. Chiusiamo anche noi, andiamo con un disco invece che ci porta, in questo caso, non tanto al freddo ma forse più al caldo, non che ce ne sia grande bisogno, ecco, di questi temi, che ci serva giovanotti, no, per pensare al caldo. Sono uscito stamattina, c'è cioè già 27 28, non lo so neanche quanto, comunque l'estate addosso, vai.

0: Mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fa tiki bom bom bom.
1: Levante su Top Italia Radio era naturalmente Tiki Bom Bom, anche questa bella da ricoprire, da riscoprire. L'abbiamo riscoperta dopo parecchi anni, devo dire. Ma quando torniamo in sede riaffiorano nella nostra playlist alcune canzoni così, un po' particolari, un po' di qualche anno fa. Un po' tutto un grande music box. Quello vero arriva tra poco. Prima ci sono le news, quindi colleghiamoci con la redazione nazionale che ci informa. C'è l'editoriale di Luciano Caveri e poi torniamo in diretta ancora dalla nostra sede storica di Via Tourneuve.
2: Sono le 10 e 9 minuti.
3: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Donald Trump riceve oggi alla Casa Bianca il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. I due leader sono a Washington per partecipare alla commemorazione di Lindsey Graham, il senatore repubblicano morto l'11 luglio, storico sostenitore di Israele e dell'Ucraina. Gli incontri saranno separati. Con Netanyahu, Trump discuterà soprattutto della guerra contro l'Iran, della sospensione dei raid americani decisa per lasciare spazio alla diplomazia, delle tensioni tra Israele e Libano e del possibile allargamento degli accordi di Abramo all'Arabia Saudita.
4: Zelensky dovrebbe invece avere un breve colloquio privato con Trump. La priorità di Kiev è ottenere il via libera statunitense all'acquisto di nuovi intercettori per i sistemi antiaerei Patriot, necessari per contrastare gli attacchi russi. I due presidenti parleranno anche dell'accordo sui droni, della possibile produzione ucraina di missili Patriot e della ripresa dei negoziati con Mosca. Dopo la Casa Bianca, Zelensky è atteso al Congresso per un incontro con i senatori americani.
5: In Italia, poco prima delle 5, un incendio è scoppiato presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Tutto il materiale presente all'interno dell'impianto sta bruciando e la sua combustione ha dato origine ad una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con 5 mezzi nel tentativo di domare le fiamme. Il custode della piattaforma, un 54enne, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo essere rimasto leggermente ustionato. Tutti i residenti della zona sono stati invitati a tenere chiuse porte e finestre e ad evitare di uscire, oltre a limitare l'uso di impianti che prelevano l'aria dall'esterno. Questo fino a nuove comunicazioni.
4: Il gruppo Jindal conferma il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto, sia per l'area a freddo sia per l'area a caldo, prevedendo anche un nuovo forno carbon free. Così una nota dell'advisor legale Chiumenti. L'impegno è subordinato alla definizione dei relativi accordi, si precisa. Oggi incontro con i sindacati, ieri dal Consiglio dei Ministri altri 100 milioni all'amministrazione straordinaria per completare la cessione delle attività fredde. La chiusura dell'area a caldo è un fatto su cui stiamo ragionando, ha detto il ministro Giorgetti.
5: È ufficialmente in arrivo la quarta ondata di caldo dell'estate 2026. A partire da domani l'anticiclone africano tornerà ancora sull'Italia con le sue masse di aria rovente e farà partire una fase che sarà particolarmente cruenta, con alcune città, soprattutto al nord, che potrebbero abbattere qualsiasi record per quanto riguarda le alte temperature.
4: Calcio dopo la fumata nera per Andrea Pirlo e il clamoroso doppio addio di Paolo Maldini e Leonardo. Il futuro della nazionale italiana è un cantiere aperto. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò è al lavoro per ridisegnare da cima a fondo l'organigramma. In cima alla lista per la panchina c'è Roberto Mancini. L'ex CT campione d'Europa nel 2021 è al momento il favorito assoluto per riprendere in mano le redini del gruppo azzurro. In caso di Mancini bis è pronto a fare il suo ritorno nello staff anche Lele Oriali, che rivestirebbe il ruolo di team manager della nazionale.
5: E per il momento è tutto, a più tardi.
2: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
6: La poesia l'ho scoperta a scuola. Oggi, fra l'altro, capisco anche quell'imposizione di imparare a memoria i versi che mi pareva odiosa fin dalle elementari, ed invece serve molto come esercizio. A scuola, poi, ai tempi del liceo, mi piacevano molto i classici latini e greci e, non avendo ancora coscienza di come certi sentimenti umani attraversino le epoche, ero stupito dalla loro modernità e dalla vicinanza con certi miei pensieri. Poi, specie quando avevo cominciato a pensare di fare giornalista, quando c'era da leggere in classe qualcosa tipo Dante Alighieri o Giacomo Leopardi, lo facevo volentieri dandomi un tono profondo. Ricordo sempre, nella memoria giovanile, ma dovevo essere ben più piccolo, quando venne trasmessa in TV l'Odissea, in riduzione televisiva in bianco e nero, e c'era un vecchissimo Giuseppe Ungaretti, poeta che poi ho amato, che leggeva pezzi dell'opera di Omero. Non era una lettura d'attore, era una lettura sofferta, direi semantica, per quello scandire così espressivo antico delle parole del poeta, ma il mio preferito resta Eugenio Montale, che doveva avere accanto ad una genialità indiscutibile un terribile carattere, un uomo senza compromessi, come dimostrato dal prezzo, povertà compresa, pagato per il suo antifascismo. Quando facevo terza media, per merito di una professoressa di lettere di origine genovese, scoprì alcune poesie di Ossi di Seppia, la prima raccolta del poeta. Per chi come me aveva passato tutte le estati da giugno a settembre in Liguria, nella materna Imperia, già cara a casa Savoia quando erano ancora divisi Oneglia e Porto Maurizio, questo suo scrivere del mare e della terra ligure erano utili per capire quei luoghi che nella poesia assumono naturalmente un valore universale. Il caso vuole che in questi giorni abbia trovato e letto interamente quella raccolta e con maggior coscienza abbia ritrovato quanto mi era piaciuto senza capire a fondo. Sapendo che nella poesia resta sempre uno spazio di interpretazione soggettiva, perché i versi cadono su ciascuno di noi per quel che siamo e per il bagaglio che ci portiamo dietro. La spiegazione di perché la raccolta si è chiamata Ossi di Seppia è in quel passaggio che dice: «Oh, allora sballottati come l'osso di seppia, dalle ondate svanire poco a poco». E poi ricordo quel verbo inventato da Montale per dare conto dell'effetto di luccichio del mare, quel verbo che lui chiama in una sua poesia il lameggiare. Insomma, la poesia ci consente di cogliere bagliori di gioia di cui dobbiamo assolutamente godere.
2: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.
7: Gianluca, dove sei?
8: Sto preparando una cenetta al volo.
7: Ma se avevamo il frigo vuoto?
8: Appunto, sono passato alla CIDAC. Senti qua, dal 15 al 28 luglio gran piada con olio extravergine di oliva Roberto da 330 grammi a solo 1,29 euro.
7: Ottima idea. E da bere?
8: Birra Ichnusa. Tre bottiglie da 33 centilitri a 1,99 euro.
7: Quando il gusto si incontra, il risparmio brinda.
9: CIDAC.

L'uomo che all'età di 62 anni ne dimostra, boh, forse meno di me, questo è sicuro, Lenny Kravitz, che peraltro mi informano essere in tour non tanto distante da noi, sarà in Svizzera il 6 agosto, a Nidò, se vi interessa, così c'è questa cosa, poi anche in Germania, un po' prima, il 29 luglio, Bratislava, bella devo dire, sono stato, bellissima, proprio una roba proprio una bella, poi si mangia anche bene, devo dire, a Bratislava, tutto, ho solo cose positive da dire, vabbè, 349-722-5831, se volete interagire con noi su WhatsApp. Ci sono, vedo, alcuni eventi interessanti di cui voglio parlare. Parliamo del Mega Museo, dai, spingiamo un po' il Mega Museo, che insomma è stato tanto carino con noi in passato, abbiamo collaborato con loro, abbiamo fatto una serie

di appuntamenti dal cuore di quella che una volta chiamavamo area megalitica, che adesso si chiama appunto Mega Museo, e c'è un appuntamento interessante che si chiama Archeologia versus Hollywood, cioè cercano di mettere a confronto la realtà storica, come è andata davvero in base agli studi archeologici e come è stata rappresentata sul grande schermo. Tutto questo in collaborazione tra i vari, anche con Aiace, che salutiamo, insomma, altra realtà con la quale ogni tanto dialoghiamo, e che sarà ad agosto, tra l'11 e il 15 di agosto, con queste 5 proiezioni dedicate ai grandi classici del cinema. Esempio, c'è La Mummia, c'è Atlantis, L'Impero Perduto, c'è Una Notte al Museo, c'è La Pazza Storia del Mondo, insomma. E poi si cercherà così di capire, grazie anche alle conoscenze degli archeologi che all'interno del Mega Museo direi non mancano, se davvero nel film è stato rappresentato il tutto in maniera corretta oppure se c'è stato un bel po' di licenza poetica. Beh, questo è un grande tema d'attualità, visto che tutti stanno andando a vedere Odissea e molti stanno cercando di capire dove Nolan ha smarginato e dove no.

sai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: Era Lodi che ci informa di sentire ancora la vertigine. Noi facciamo un piccolissimo passo all'indietro, sperando di non avere capogira a nostra volta, e ci colleghiamo col Music Box. Passo all'indietro perché riscopriamo un grande classico dal nostro archivio. Prima ci sono però le notizie regionali. Prego. Music Box.
1: Cette année, la Vallée d'Aoste fête la 50e édition de la Rencontre Val d'Autenne, le traditionnel rendez-vous estival avec ses émigrés. Dimanche 2 août à Val Tournanche, venez vivre une journée sous le signe de l'amitié et des traditions, mais aussi de l'ouverture au monde avec les jeunes émigrés Val d'Autenne d'aujourd'hui. Au programme, le matin, les moments institutionnels, ensuite le déjeuner convivial, puis l'après-midi, un riche éventail d'activités avec de la musique et des chants. La participation est libre et gratuite à l'exception du repas. Pour information, consultez le site www.region.vda.it.
2: A Gressone e Saint-Jean è in corso il Fantalago, il centro estivo dedicato ai bambini e ai ragazzi, ospitato all'area del Lago Gower. Una settimana di giochi, laboratori, attività sportive ed escursioni, seguite dagli animatori della cooperativa Indaco. Il programma prosegue fino al 3 agosto, con iscrizioni e informazioni sul sito della cooperativa.
3: Ad Aosta, nel chiostro di Sant'Orso, questa sera alle 21 torna Meraviglie d'Estate, il calendario culturale dell'Associazione Mirabilia. In programma a scrigno di storie e musica, una serata di letture con Jean-Louis Crestani e i violoncelli di Daniel Kurtaz e Giovanni Dettor.
2: A Chalands-Saint-Victor prosegue la settimana dello sport con una giornata dedicata allo ZAN, uno degli sport più antichi della tradizione valdostana. L'attività, rivolta ai bambini nati tra il 2015 e il 2019, si svolge al campo da ZAN al Col d'Arlaz e permette di scoprire regole e storia di questa disciplina.
4: Music Box! Le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile!

Bene, molto bene, cioè bene più o meno, perché vedo che insomma il tema della sicurezza continua a essere un grande tema, dopo che era stato proposto addirittura di utilizzare l'esercito ad Aosta per controllare, insomma, rispetto ad alcune situazioni di disagio segnalate, una non distante da dove vi trasmettiamo noi quest'oggi, via Tourneuve, ovvero la chiesa di Saint-Étienne, molto, peraltro molto bella, e secondo me non tutti la conoscono, eppure è praticamente in centro e pare che nelle scorse settimane sia stato oggetto di, insomma, una serie di, così dire, disturbi alla quiete pubblica, dai, usiamo un termine un po' vago, un po' ombrello, insomma, questo è. Addirittura ho letto un articolo di giornale che parlava di festival della bestemmia davanti alla chiesa di Saint-Étienne, non saprei, i residenti dicono che hanno sentito delle cose irriferibili e soprattutto, più che le cose in sé, il volume era incompatibile col riposo notturno degli abitanti, motivo per cui è diventato un tema che ha approdato anche su alcuni giornali locali. Vedo che sono arrivate due proposte da parte di due gruppi che siedono all'opposizione in consiglio comunale, che sarebbero la Lega e la Renaissance. Di fatto in realtà hanno presentato il tutto congiungendo sia il lato regionale che quello comunale, quindi insomma è un po' una cosa tra due livelli diversi, i famosi niveau différent, che in questo caso non sono différent, perché in effetti ha parlato anche Andrea Manfrin, che è regionale, consigliere regionale, e ha parlato della proposta di regionalizzare la polizia locale, cioè trasferire, dice lui, personale e mezzi in un unico corpo, favorendo una maggiore professionalizzazione degli operatori e creando quella polizia di prossimità che abbiamo sempre chiesto. Questa sarebbe una riforma unica a livello nazionale, se venisse, come dire, ascoltata, venisse accolta, e consentirebbe, secondo chi la propone, di superare tutti i problemi che ci sono a livello di coordinamento, perché avere tanti corpi di polizia di fronte a un'emergenza può creare qualche ritardo, insomma, nella tempestività che ci vuole in questi casi. Oltre a questo parlano di diseconomie e disparità di erogazione dei servizi tra le aree urbane e quelle montane, quindi dice in questo caso Silvi Spirli, che non sta in regione ma sta in comune sempre per la Lega, vogliamo anche risolvere la cronica carenza di organico della polizia locale di Aosta. Questo è un po' il tema. Poi ha parlato anche la Renaissance, ha parlato Eleonora Baccini, consigliere regionale, che ha parlato appunto di questo obiettivo di aggregare comuni, imprese, associazioni di categoria, ma anche altri soggetti pubblici e privati intorno a un progetto condiviso per rilanciare in questo caso il tessuto commerciale, perché poi si è andati anche su questo, no? Sul famoso strumento dei distretti del commercio, che in Lombardia, in Piemonte e in altre regioni, altre 8, c'è già, in Valle d'Aosta non ancora. La Renaissance propone di adottarlo anche qui.

0: Così, senza motivo apparente, abbiamo deciso di far piangere tutti gli ascoltatori nati negli anni 90 con questa I Miss You. Non era un music box, era proprio così, è apparsa in playlist. Vabbè, segni. Ci colleghiamo con gli spot adesso? 53 secondi vedo, poi torniamo in diretta.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.

Allora, bello, è tutto molto bello. Bello trasmettere dalla sede, la storia intorno a noi, insomma, gli studi da cui sono partiti un sacco di grandi voci, di speaker, di DJ, in anni e anni, decenni di storia, no? Tutto molto bello. Io ho un problema con la sede, la macchinetta. Ho già speso 2 euro di zozzerie alla macchinetta stamattina. Devo contenermi. È un problema che la Peugeot non ho, quindi forse è meglio per me se torno lì. Vabbè. Alle 10.54 siamo in diretta su Top Italia Radio, stiamo guardando un po' cosa succede intorno a noi, molto ancora sulla Valle d'Aosta, ma devo dire in Piemonte si parla solo di Notav, cioè adesso vedo che ANSA Piemonte è monopolizzata solo dagli episodi di violenza che ci sono stati in Val di Susa negli scorsi giorni, con tutta una serie di dichiarazioni da parte dei massimi organi e istituzioni regionali ma anche nazionali che stanno parlando di tutto questo. Se stiamo invece nel Canavese ci sono alcune notizie anche piuttosto inquietanti, per esempio vedo tutta cronaca nera, ragazzi, c'è una roba, incidente mortale, morto il 36enne che si è dato fuoco vicino al centro logistico di Amazon, porca miseria, amianto negli ospedali e negli ambulatori dell'ASL Torino 4, c'è un esposto in procura del sindacato degli infermieri. Brutto incidente con la moto a Gallenca, trasportato al CTO. Poi abbiamo ancora... No, perché ce n'è... Guarda, possiamo andare avanti un quarto d'ora. Medico ferito nell'incidente a Gallenca, sì. Poi ancora abbiamo, dopo aver tentato di ammazzare il marito, viene arrestata di nuovo per le violenze sulla figlia. Ma tutto così. Cioè, ma cos'è il Canavese, ragazzi? Adesso non è possibile che il Canavese sia questa cosa. Cioè, io ci sono già stato in Canavese. Se fosse così, se fosse come la rappresentano i quotidiani, tu dovresti praticamente girare con un'armatura tipo quella di Agamennone, perché sennò, pallottole volanti ovunque ci sarebbe. Non lo so. Di tutto, ma veramente di incendio, poi abbiamo, cioè, veramente la qualunque, vabbè, però c'è anche questa. Come sapete si stanno spegnendo alcuni autovelox in giro per l'Italia in seguito all'entrata in vigore della riforma autovelox. In Valle d'Aosta ne abbiamo parlato, mi pare 4 sono stati tolti. In Canavese sono stati spenti quelli di Rivarolo, Pavone e Verolengo, che non sono allineati alla nuova norma e quindi dovranno per forza di cose per adesso chiudere i battenti per un po'. Vabbè, è così.

0: base, la sentivo anche questa da mesi. Ci colleghiamo con le notizie, sentiamo la redazione, sono le 11 in punto, credo, adesso mi smentirà il clock orario, ma a me risulta questo. Sentiamo, colleghiamoci.
1: Sono le 11 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: In apertura agli esteri, un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato in Giappone nella prefettura di Kumamoto a sud-ovest dell'arcipelago alle 16.27 ora locale, le 9.27 in Italia. La scossa ha avuto epicentro a 10 km di profondità, rende noto l'agenzia meteorologica giapponese che ha lanciato un allarme tsunami e ha classificato l'intensità della scossa a 7 sulla scala nipponica di misurazione, ossia il massimo livello.
3: Donald Trump riceve oggi alla Casa Bianca il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Gli incontri saranno separati. Con Netanyahu, Trump discuterà soprattutto della guerra contro l'Iran, della sospensione dei raid americani decisa per lasciare spazio alla diplomazia, delle tensioni tra Israele e Libano e del possibile allargamento degli accordi di Abramo all'Arabia Saudita. La priorità di Kiev invece è ottenere il via libera statunitensi all'acquisto di nuovi intercettori per i sistemi antiaerei Patriot, necessari per contrastare gli attacchi russi.
4: In Italia arriva il decreto contro il caro carburanti. Fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi in meno. Lo sconto, ha spiegato Giorgetti, è coperto in parte dalle accise mobili di giugno, in parte dalle sanzioni antitrust, in parte dal fondo per interventi strutturali di politica economica. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni. Nessun intervento sulla benzina. Il prossimo CDM è stato fissato il 4 agosto, giorno in cui si valuterà l'evoluzione della situazione internazionale e i prezzi per vedere cosa fare dopo il 6 agosto. Lo ha indicato il ministro dell'economia Giorgetti.
3: Intanto il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,986 euro al litro per la benzina e 2,180 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,74 euro al litro per la benzina e di 2,250 euro al litro per il gasolio.
4: Poco prima delle 5, un incendio è scoppiato presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Tutto il materiale presente all'interno dell'impianto sta bruciando e la sua combustione ha dato origine ad una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con 5 mezzi nel tentativo di domare le fiamme. Ferito il custode della piattaforma, un uomo di 54 anni. Tutti i residenti della zona sono stati invitati a tenere chiuse porte e finestre, a evitare di uscire e a limitare l'uso di impianti che prelevano l'aria dall'esterno. Questo fino a nuove comunicazioni.
3: Tennis, ritorno in campo vincente per Lorenzo Musetti. Al rientro dopo due mesi e mezzo di stop per infortunio, il carrarino è al secondo turno dell'ATP 500 di Washington grazie alla vittoria nel derby con Matteo Arnaldi, costretto al ritiro nel secondo set per un problema fisico. Lorenzo al secondo turno sfida l'australiano Vukic.
4: Ed era l'ultima notizia, più tardi.

Vedi, sempre all'interno di quel filone di canzoni che pensavo di così, aver dimenticato tranquillamente, ma anche proprio di autore che pensavo di aver dimenticato, vedo apparirmi Briga, mamma mia, Briga. L'amore è qua, del 2014. Ma io direi che a questo punto l'ascoltiamo, ci avviciniamo anche al disco libero, quindi se dissentite rispetto a qualcosa e se volete anche solo integrare con una vostra proposta, 349-722-5831 su WhatsApp.

0: Sentiamo il meteo? Ci colleghiamo, dai, ci colleghiamo.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
3: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
2: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
3: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
2: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. 2 amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
3: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
4: Il 28 luglio si apre con un'estate limpida e stabile, con un cielo sereno per tutta la mattinata e temperature in crescita, con un caldo moderato e aria asciutta, mentre nel pomeriggio il tempo resta tranquillo, ideale per attività all'aperto, e la sera porta un leggero calo termico con un cielo però ancora pulito, e il tramonto ci regala un arancio acceso che sembra di...

0: Gucci coming soon.
1: Io mi dimentico sempre che Sfera Ebbasta è uno degli artisti italiani alla fine che ha fatto più featuring internazionali. Adesso non voglio dire di sempre perché esagero, però degli ultimi anni sì, sicuro, cioè non c'è neanche dubbio, credo, su questa cosa qua. Vabbè, vediamo un po' le altre notizie. Dai, allora, possiamo parlare un attimo di calcio? Io lo faccio pochissimo, guarda, sono fissato col calcio come tanti italiani, ma cerco di non rompere le scatole agli ascoltatori con questo argomento, perché non è che tutti seguono il calcio, però ragazzi, però quando apre il grande circo Italia, quando apre il grande circo nazionale italiana, ormai ogni qualche mese abbiamo un nuovo episodio del circo, no? Cioè abbiamo, non lo so, abbiamo questa sorta di serie televisiva che va avanti ormai, devo dire, da più di 10 anni. Da quant'è che non ci qualifichiamo al mondiale? Vabbè, c'è stato l'Europeo che abbiamo vinto, sì, quello è stato l'unico momento un po' così. Fatto sta che adesso cosa succede? Cerchiamo di fare una cronostoria, perché la trovo, guarda, una delle cose più belle che siano successe nel calcio italiano, forse di sempre, questo, perché poi è tutto stato brevissimo, è durato tipo 4 giorni 5 giorni, non lo so. Allora viene nominato io ti non riesco, ti giuro, a dire questa cosa, perché mi sembra tutto inventato da me, invece no. Viene nominato il nuovo presidente della FIGC, no? Il signor Giovanni Malagò, che arrivava insomma dal CONI, da un'ottima esperienza, aveva dimostrato di essere un bravo dirigente sportivo, aver fatto crescere un sacco di sport in Italia, non si sa bene se lui o dal basso, questo è sempre un po' da discutere, però diciamo che anche il dirigente chiaramente si deve prendere i meriti, no? Se crescono i movimenti che supervisiona. Quindi il calcio italiano è in crisi, non si qualifica per la terza volta consecutiva a un mondiale, mettiamoci Malagò, mandiamo via Gravina e mettiamoci Malagò. Benissimo, Malagò cosa fa? Malagò dice: adesso sotto di me devo mettere qualcuno di importante, no? come dirigente, cioè chi metto, scusami, prendiamo Paolo Maldini, insomma, grandissimo, no? Stupendo difensore, leggenda del Milan, e lo nominiamo direttore tecnico della FIGC. Il Maldini a sua volta si porta Leonardo, anche lui insomma storico dirigente, al calciatore del Milan, Paris Saint Germain, insomma grande standing internazionale, uomo di cultura eccetera. I due si mettono alla ricerca dell'allenatore, la faccio breve, giuro, a chi pensano? Al miglior allenatore non dico della storia del calcio, ma esistente ad oggi, sì, al signor Guardiola, che chiede 20 milioni all'anno. Provano comunque a chiedere, comunque vanno lì da Guardiola, sai, buoni rapporti, quelle robe lì, magari ci dice di sì, magari gli stiamo simpatici. Guardiola dice di no, come avevano pronosticato tutti, cioè proprio qualunque persona dotata di un minimo di intelletto. Vabbè, il piano B dice: beh, hai puntato alla luna, il piano B sarà, non lo so, Carlo Ancelotti, un Klopp, un altro grande allenatore, no, tutti occupati, quindi non si può. Vabbè, dai, proviamo con Pirlo. Pirlo allena negli Emirati Arabi, se non sbaglio, dopo aver fatto una carriera in Italia, vabbè, lasciamo perdere, non proprio bellissima, allenando male la Juve e poi in Serie B non benissimo la Sampdoria. Quindi è come dire: io devo comprarmi la macchina, vado a vedere una Lamborghini, poi se proprio non riesco a prenderla vado su un'utilitaria da 10.000 euro, no? Cioè, più o meno un po' la stessa cosa, un po' non esistono più quelle macchine lì, ma lasciamo perdere. A quel punto cosa succede? La finisco, giuro, viene fuori che Pirlo, lo sapevano tutti, aveva fatto uno spot per un'agenzia di scommesse russa. E quindi la grande questione morale che tiriamo fuori solo ogni tanto, solo a targhe alterne, a paesi alterni, in base a quello che ci gira. Pirlo viene fatto fuori, si dimettono Maldini, Leonardo e Malagò, e lì adesso di nuovo dover rifare tutto da capo. Io credo, cioè, di non aver mai visto un saggio di, non lo so neanche che cosa, cioè francamente, di follia, di dilettantismo, cioè non fate voi, non lo so, anche volendosi mettere lì e scrivere una commedia più grottesca tesca di questa, uno non ci riesce, non ci riesce. Va bene, basta, finito la mia parentesi calcistica di quest'anno, non la farò mai più. Ci colleghiamo con il Music Box, vai. Music Box.
2: Cette année, la Vallée d'Aoste fête la 50e édition de la Rencontre Val d'Autène, le traditionnel rendez-vous estival avec ses émigrés. Dimanche 2 août à Val Tournanche, venez vivre une journée sous le signe de l'amitié et des traditions, mais aussi de l'ouverture au monde avec les jeunes émigrés Val d'Autène d'aujourd'hui. Au programme, le matin, les moments institutionnels, ensuite le déjeuner convivial, puis l'après-midi, un riche éventail d'activités avec de la musique et des chants. La participation est libre et gratuite à l'exception du repas. Pour information, consultez le site www.region.vda.it.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Senti che profumo! È il Festival Pizza che arriva a Gressan. Dal 30 luglio al 2 agosto, l'area verde di Gressan si accende con il Festival Pizza, firmato da Issa Ulle, con il patrocinio del comune di Gressan. 4 serate con la pizza protagonista assoluta, anche senza glutine, campioni pizzaioli direttamente da Napoli, musica e animazione per tutta la famiglia. Venerdì Stefano Capano, sabato la Pecora Nera, domenica balli latinoamericani. 4 serate di gusto, musica e condivisione, tutte da vivere insieme. Dal 30 luglio ci vediamo tutti al Festival Pizza. Gressan, Yamma Bell.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Un progetto pensato su 8-10 anni finito dopo poco più di 2 settimane. L'avventura di Paolo Maldini da direttore tecnico della Nazionale è già arrivata al suo epilogo. L'ex capitano rossonero, dopo il no del presidente FIGC Giovanni Malagò ad Andrea Pirlo come prossimo CT, ha preferito farsi da parte. Con lui anche l'advisor Leonardo. La coppia che doveva ricostruire il calcio italiano saluta dopo appena 16 giorni. Ora si aprono nuovi scenari per la panchina della Nazionale. E il favorito per il ruolo di CT azzurro è Roberto Mancini, che è sempre stato il preferito del presidente FIGC. Resta sullo sfondo anche la variabile Antonio Conte, ipotesi supportata soprattutto dalla Lega Serie A, anche se fin qui non è mai stato contattato. Attenzione anche al ruolo di nuovo direttore tecnico azzurro, Chiellini è un possibile nome. Oggi in programma il Consiglio federale. John Stones è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Il difensore inglese ha dato l'ok verbale al trasferimento in nerazzurro e ora resta soltanto da formalizzare l'accordo tra le parti. L'ex Manchester City, svincolato dopo la scadenza del contratto, è pronto a firmare un biennale da 4 milioni di euro a stagione. Tutto da scrivere il futuro di Rafa Leao, che resta uno dei nomi più caldi del mercato del Milan. Su di lui c'è l'interesse dei due principali club turchi. Nella giornata di oggi i emissari del Fenerbahce saranno in città per parlare con il club rossonero e l'entourage del giocatore. Parallelamente resta vivo l'interesse del Galatasaray, che vorrebbe destinare a Leao il budget previsto per l'ingaggio di Mauro Icardi, svincolatosi. Il Milan chiude intanto l'affare con il Troyes per Diawara, difensore centrale classe 2006. Trattativa da 3 milioni di euro più bonus. Il giocatore senegalese arriverà a breve in città per sostenere le visite mediche e firmare il contratto. Tutto fatto per il trasferimento di Santiago Castro alla Roma. L'attaccante argentino è arrivato in città ieri sera, accolto con entusiasmo dai tifosi giallorossi, e oggi sosterrà le visite mediche. Raggiunto l'accordo con il Bologna, operazione da 35 milioni di euro più bonus e il 10% sulla futura rivendita. Artem Dobbik invece farà il percorso opposto e si trasferirà in rossoblù in prestito con diritto di riscatto. Passiamo ora alla scherma. Il fioretto femminile italiano sceglie il modo più bello per chiudere il programma individuale dei mondiali di Hong Kong, prendendosi il gradino più alto del podio senza lasciare spazio a nessun'altra bandiera. Martina Favaretto nella finale tutta azzurra contro Arianna Errigo alla meglio per 15-7 contro la campionessa di tutto e sale sul trono per l'oro numero 125 della storia della scherma italiana. È il suo primo titolo mondiale individuale della carriera. Errigo, argento, fa un altro passo nella leggenda. Il tennis è ritorno in campo vincente per Lorenzo Musetti al rientro dopo 2 mesi e mezzo di stop per infortunio. Il Carrarino è al secondo turno dell'ATP 500 di Washington grazie alla vittoria nel derby con Matteo Arnaldi, costretto al ritiro nel secondo set dopo soli 40 minuti per un problema fisico. Elisabetta Cocciaretto ritrova il sorriso sul cemento di Washington. Al primo match dopo un mese di stop e reduce da 4 KO di fila, la marchigiana ha battuto la numero 30 al mondo, Clara Towson, con il punteggio di 4-6, 7-6, 7-6 in 3 ore e 6 minuti di gioco. E per ora è tutto, a più tardi.

Beh, ci sarebbe il disco libero a questo punto, no? Ci sarebbe il disco libero. Io direi che andiamo proprio diretti oggi, senza girarci troppo intorno, perché ci avete chiesto un cantante italiano, forse tra i più bravi della sua generazione, anzi direi senza forse, che è Daniele Silvestri, che risentiamo forse nel disco più famoso. Un sacco di forse in questo intervento. Salirò.

2002, Daniele Silvestri, anche un video tutto sommato iconico, quando ancora i video volevano dire qualcosa, diciamo, no? Quando era, anche adesso in realtà, perché comunque continua ad esserci un grande sforzo di produzione intorno al video musicale, ma era una roba un po' diversa, stavano in TV, c'era tutto un altro mondo. Voi direte, ma la TV non esiste più praticamente. Sì, giusto, anche questo è vero. Va bene, basta con questa nostalgia. È comunque un bel momento di sentire un classico, grazie alle vostre proposte che sono arrivate al 349-722-5831 e ci hanno permesso di risentire appunto Daniele Silvestri, col quale noi ci salutiamo, vi diamo appuntamento a domani dalle 9 in poi, ancora da via Tourneuve, eh? Attenzione, potrebbe esserci un cambiamento all'orizzonte, no, non è vero, poi torneremo all'Ideal Car molto volentieri nei prossimi giorni. Intanto però, per oggi da Riccardo è tutto, vi auguro un buon martedì, ciao!

0: Sono le 12 e 3 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Un saluto dalla redazione.
3: In apertura agli esteri, in Francia, a Orange, nel sud-est del paese, 5 neonati sono stati ritrovati senza vita nell'abitazione di una coppia. Lo riferiscono i media locali. I corpi dei piccoli sono stati rinvenuti all'interno di cartoni. Stando a quanto si apprende, la donna della coppia ha partorito nelle scorse ore un bambino in ottima salute.
2: Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato in Giappone, nella prefettura di Kumamoto, a sud-ovest dell'arcipelago. Alle 16:27 ora locale, le 9:27 in Italia. La scossa ha avuto epicentro a 10 km di profondità. Rende noto l'agenzia meteorologica giapponese, che ha lanciato un allarme tsunami e ha classificato l'intensità della scossa a 7 sulla scala nipponica di misurazione, il massimo livello.
3: Il ritorno del caldo fa temere un nuovo peggioramento degli incendi nella regione francese della Gironda, nel sud-ovest. I roghi hanno già distrutto 42.000 ettari, foreste e terreni sono secchi da mesi e questo favorisce le fiamme, come le recenti ondate di calore che hanno colpito la Francia. Da domani attesi fino a 40 gradi e venti secchi, timori analoghi in Spagna, soprattutto nella regione di Madrid. Le autorità riferiscono che oggi è una giornata decisiva perché il vento da sud potrebbe peggiorare le cose.
2: In Italia il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenendo nel dibattito nel seguito dell'informativa sugli esiti del vertice NATO di Ankara, ha dichiarato: abbiamo deciso di utilizzare SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Formuleremo la nostra proposta, poi dirà l'onorevole Crosetto per come investirli nell'anno successivo. Il SAFE è un impegno finanziario dell'Unione Europea, destinato a sostenere gli Stati membri che desiderano investire nella produzione industriale nel settore della difesa mediante appalti comuni, con particolare attenzione alle capacità prioritarie.
3: Ora la cronaca: un incendio sta impegnando dalle 5 di oggi i vigili del fuoco all'isola ecologica A2A di Novate Milanese, Milano. 12 le squadre al lavoro per contenere le fiamme che stanno interessando un'importante porzione dell'azienda. Un operaio è rimasto ferito ed è stato trasportato dal 118 in codice giallo all'ospedale di Niguarda. Le fiamme hanno interessato quasi esclusivamente rotoballe di carta. Sul posto i tecnici di ARPA, che stando ai primi rilievi non avrebbero rilevato presenza di sostanze inquinanti nell'aria.
2: Alcuni beni di consumo come lavatrici, aspirapolveri, televisori, PC e smartphone dal 31 luglio saranno coperti dal diritto alla riparazione previsto dalla direttiva europea 2024/1799, che gli Stati membri sono chiamati a recepire entro fine mese. In questo modo Bruxelles dichiara guerra alla obsolescenza programmata, dannosa strategia industriale basata sulla limitazione volontaria della durata di un prodotto, e con la direttiva comunitaria mira a favorire la riparazione di tutti quei beni che possono ancora essere utilizzati e ridurre così lo smaltimento prematuro di materiali difficili da trattare.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Music Box.
1: Hai preso le crocchette per Leo?
2: No, è finito anche il detersivo per i piatti e mancano anche le brioche.
1: Facciamo veloce, andiamo da Spesa Gross Cry. Al piano strada facciamo la spesa e al piano interrato tanti prodotti per la casa e anche il reparto per gli amici a quattro zampe.
2: Perfetto, un solo posto e abbiamo risolto tutto.
1: Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta. Ogni giorno offerte convenienti, personale gentile e tutta la qualità Cry.
3: A Valpelline, la sagra della Seupa alla Vapelenense, la zuppa al forno simbolo della tradizione locale, preparata con pane bianco raffermo e fontina. La festa, giunta alla 56esima edizione, coinvolge l'intero paese e richiama residenti e visitatori, dove si possono gustare le specialità del territorio e visitare il Museo della Fontina. La sagra finisce domani, 29 luglio.
4: Ai piedi del Cervino è in corso il Cervino Cine Mountain Film Festival, il festival di cinema di montagna più alto del mondo. Proiezioni a Val Tournanche, Breil Cervinia, Chamois e la Magdeleine, con i migliori film internazionali selezionati dall'International Alliance for Mountain Film. L'edizione 2026 prosegue fino al 1 agosto, con l'assegnazione dell'Oscar del cinema di montagna.
3: È in corso il Gran Paradiso Film Festival, la rassegna dedicata al cinema naturalistico che anima Cogne e le valli del parco fino al 9 agosto. In programma film internazionali in concorso, cortometraggi, proiezioni online e numerosi eventi. Incontri, mostre, letture, musica e appuntamenti all'aperto. Tutte le attività sono gratuite, su prenotazione, sul sito gpff.it.
5: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Super Trailers.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Super Trailers.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
10: Top Italia Radio.
11: Young Money.

0: le 13 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In Francia, a Orange, nel sud-est del paese, 5 neonati sono stati ritrovati senza vita nell'abitazione di una coppia, lo riferiscono i media locali. I corpi dei piccoli sono stati rinvenuti all'interno di cartoni e, stando a quanto si apprende, la donna della coppia ha partorito nelle scorse ore un bambino in ottima salute. Non è il primo caso di infanticidio quest'anno in Francia. A febbraio, infatti, una 50enne è stata arrestata dopo che 2 corpicini sono stati trovati nel suo congelatore.
2: Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato in Giappone nella prefettura di Kumamoto a sud-ovest dell'arcipelago alle 16.27 ora locale, le 9.27 in Italia. La scossa ha avuto epicentro a 10 km di profondità, rende noto l'agenzia meteorologica giapponese, che ha classificato l'intensità della scossa a 7 sulla scala nipponica di misurazione, il massimo livello. Ha annunciato inoltre che ci sono dei feriti e dei crolli di edifici in seguito al sisma. Nessuna anomalia è stata immediatamente rilevata nelle centrali nucleari vicine. Rientrato l'allarme tsunami.
3: Il cantante americano David potrà essere processato per l'omicidio e lo smembramento della 14enne Celeste Rivas Hernandez, il cui corpo è stato trovato in avanzato stato di decomposizione nella Tesla intestata proprio al cantante. Lo ha stabilito un giudice dopo 5 giorni di udienza preliminare, in cui sono state mostrate foto cruente e messaggi scambiati tra la vittima e l'accusato, che secondo il procuratore generale l'avrebbe uccisa dopo che la ragazza lo aveva minacciato di rivelare la loro relazione e rovinare la sua carriera da qualche anno in ascesa.
2: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è a Pantelleria per la cerimonia del decennale del Parco Nazionale dell'Isola, istituito proprio sotto la sua presidenza della Repubblica. Le isole cosiddette minori sono tutte di grande rilievo per l'equilibrio e il futuro del paese, quindi richiedono un'attenzione di cura e tutela costante, così il capo dello Stato, invitato all'evento dal presidente dell'ente Parco Italo Cucci. Al termine della cerimonia nell'hangar, Mattarella raggiungerà Piazza Cavour nel centro di Pantelleria, dove rivolgerà un saluto alla comunità pantesca e ai visitatori. Poi avrà alcuni incontri di carattere privato prima del rientro a Roma.
3: Sono 9.500 le vittime di tratta di esseri umani registrate nel 2024 e nell'Unione Europea. Minori 1.555 sono i dati diffusi da Save the Children in vista della giornata mondiale sul tema dopodomani 30 luglio. Le vittime europee sono soprattutto in Francia e Italia, poi Paesi Bassi e Germania. Soprattutto bambine e ragazzi, in Italia nel 2025 il Sistema Nazionale Antitratta ha segnalato 3.444 persone, di questi 174 sono i minorenni.
2: Calcio: Zinedine Zidane sarà il nuovo commissario tecnico della Francia a partire dal 1 settembre. L'annuncio è stato dato dal presidente della Federcalcio francese, Philippe Diallo, che ha ufficializzato il passaggio di consegne con Didier Deschamps alla guida dei Blue dal 2012. Per la panchina della nazionale italiana sono invece ore di attesa. Dopo la fumata nera per Andrea Pirlo e il clamoroso doppio addio di Paolo Maldini e Leonardo, il presidente della FIGC Giovanni Malagò è al lavoro per ridisegnare da cima a fondo l'organigramma. In cima alla lista per la panchina c'è Roberto Mancini. Chiellini si defila invece da direttore tecnico e spunta l'ipotesi Ranieri.
3: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Music Box.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni. In vinile.

0: Music Box.
1: Top Italia Radio.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: Jessica, ma che fai?
1: Nascondo il mio tesoro, sono appena tornata dalla CIDAC.
0: Non dirmi che hai svaligiato il reparto dolci.
1: Ho fatto scorta di pura golosità. Ho preso la confezione da 6 pezzi di gelato Coppa del Nonno a soli 2,99 euro. E visto che c'ero, non potevano certo mancare i biscotti ripieni Grisby da 135 grammi a 1,39 euro.
0: Troppo tardi, li ho trovati, ma fantastici.
1: Ehi, giù le mani dal mio bottino.
2: CIDA.
3: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. È il giorno del Consiglio federale della FIGC, chiamato a chiudere una delle crisi più turbolente degli ultimi anni attorno alla panchina della nazionale. Il presidente Giovanni Malagò, arrivato in sede alle 9.30 dopo una notte di riflessioni, punta ad arrivare al nome del nuovo commissario tecnico. In pole position c'è Roberto Mancini, mentre Antonio Conte resta sullo sfondo come alternativa. La giornata arriva dopo il terremoto di ieri, culminato con le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo dai rispettivi incarichi nel club Italia. Dopo il definitivo stop alla candidatura di Andrea Pirlo, spunta l'idea Chiellini come nuovo possibile DT. Sono felice del mio ruolo alla Juventus, le sue parole all'arrivo in Federcalcio. La Francia annuncia intanto il suo nuovo commissario tecnico. Zinedine Zidane raccoglie l'eredità di Didier Deschamps, che ha lasciato la nazionale dopo 14 anni e il Mondiale 2026. È un sogno che si avvera, esordito Zizou in conferenza stampa. Durante i 5 anni in cui mi sono preso una pausa, ho ricevuto offerte per allenare un club, ma le ho rifiutate tutte per la nazionale francese, perché è l'unica cosa che volevo fare dopo la mia esperienza al Real Madrid. Zidane ha firmato un contratto fino al 2030, con l'obiettivo di vincere europei e mondiali. Passiamo ora alla Serie A con il calciomercato. L'Inter non molla Cristian Romero. I nerazzurri, anche dopo aver virtualmente chiuso l'acquisto di John Stones, continuano a lavorare sull'argentino. C'è distanza, ma ora i nerazzurri non hanno più fretta. Da superare non solo la richiesta importante del Tottenham, 40-45 milioni di euro, ma anche le pretese economiche del calciatore. Oggi Rafa Leao dovrebbe raggiungere il Milan in Australia, ma il futuro del portoghese sembra comunque lontano dai rossoneri. Al momento la Turchia è l'opzione più probabile, con Fenerbahce in pole position e Galatasaray pronti a dar vita ad un vero e proprio derby di mercato. Mentre continua la caccia agli attaccanti per la nuova stagione, la Juventus fa spazio in rosa cedendo in prestito Openda. L'attaccante ex Lipsia andrà a cercare minuti e gol in Francia. La notizia di oggi è che la Juventus ha risolto tutti i dettagli per la cessione del belga, che passerà al Lione in prestito secco per circa 3 milioni con ingaggio pagato dai francesi. La firma è attesa a breve, poi sarà il momento dell'assalto al centravanti con Colomoni sempre in pole, pronta a un'offerta migliorata per convincere il Paris Saint-Germain. La scherma, altre due medaglie per l'Italia in arrivo ai mondiali di Hong Kong. Nella prima giornata del programma a squadre, sia gli azzurri del fioretto sia le azzurre della spada raggiungono la finale. Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Gaia Caforio e Rossella Fiammingo, dopo aver superato Australia, Svizzera e Hong Kong, battono in rimonta in semifinale la favorita della vigilia, la Corea del Sud, e affronteranno l'Estonia nell'ultimo atto. Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini, dopo Malesia, Brasile ed Egitto, hanno invece la meglio sul Giappone. In finale trovano i padroni di casa di Hong Kong. E per ora è tutto, a più tardi.

0: Sono le 14 in punto.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Orrore in Francia, Orange, nel sud-est del paese. 5 neonati sono stati trovati senza vita nell'abitazione di una coppia sposata. Secondo quanto riportato dai media locali, il marito avrebbe trovato un cadavere in decomposizione in una scatola e lo avrebbe portato in ospedale. Da qui la segnalazione alla polizia, che nel corso di una perquisizione nella casa avrebbe trovato i feti all'interno di cartoni. Proprio nelle scorse ore la moglie ha partorito un bimbo in ottima salute.
2: E il santuario di Medjugorje in Bosnia Erzegovina è stato oggetto di un incendio doloso e di atti vandalici che hanno danneggiato l'altare esterno della chiesa di San Giacomo. Deturpate inoltre le statue della Madonna al Podbrdo, la collina delle apparizioni, e alla Croce Blu. Ignoti i motivi del gesto. È stato anche lasciato uno striscione con i nomi dei veggenti di Medjugorje che nel 1981 testimoniarono di aver visto apparire la Madonna, insieme a un messaggio in polacco con su scritto: sono degli impostori, ho le prove.
3: Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenendo nel dibattito sugli esiti del vertice NATO di Ankara resa col ministro della difesa Guido Crosetto, rende noto che il governo ha prenotato 14,9 miliardi delle risorse safe e che il governo deciderà entro la fine dell'anno cosa utilizzare, lasciando intendere, in linea con le parole del ministro Crosetto, che non è stata presa ancora una decisione su quanto utilizzare dei quasi 15 miliardi a disposizione. Il programma safe, spiega il ministro della difesa, per come è stato impostato è uno strumento di finanziamento della spesa militare, non aggiuntivo di quella prevista a bilancio.
2: È scattato dalla mezzanotte di oggi il taglio delle accise sul gasolio deciso dal governo, meno 17 centesimi sul diesel. Il taglio durerà fino a domani. Un secondo provvedimento, il decreto legge con disposizioni urgenti sui prezzi petroliferi e sull'ILVA, prolunga però il taglio dal 30 luglio fino al 6 agosto.
3: Natalità ancora in calo in Italia. Il 2025 segna un nuovo minimo storico dal secondo dopoguerra, con 355.000 bambini nati contro i 369.000 del 2024, dato già in calo rispetto all'anno precedente. I numeri emergono in queste ore dal dossier Natalità 2026 Volere e Potere in collaborazione con Istat. Non più di un figlio per donna e le motivazioni sono diverse. Il 62,2% delle persone che non avrà altri figli dichiara infatti di avervi rinunciato per ostacoli economici, lavorativi o sociali.
2: Il calcio. Giovanni Malagò ha deciso e il prossimo CT della Nazionale sarà Roberto Mancini. Il presidente FIGC lo ha annunciato al Consiglio federale convocato dalle 12. L'annuncio arriva dopo il terremoto di ieri, culminato con le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo dai rispettivi incarichi nella Club Italia, dopo il definitivo stop alla candidatura di Andrea Pirlo.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: Senti che profumo! È il Festival Pizza che arriva a Gressan. Dal 30 luglio al 2 agosto, l'area verde di Gressan si accende con il Festival Pizza, firmato da Issaulle, con il patrocinio del comune di Gressan. 4 serate con la pizza protagonista assoluta, anche senza glutine, campioni pizzaioli direttamente da Napoli, musica e animazione per tutta la famiglia. Venerdì Stefano Capano, sabato la pecora nera, domenica balli latinoamericani. 4 serate di gusto, musica e condivisione, tutte da vivere insieme. Dal 30 luglio ci vediamo tutti al Festival Pizza. Gressan, Yamma Bell.
1: Gianluca, dove sei?
2: Sto preparando una cenetta al volo.
1: Ma se avevamo il frigo vuoto?
2: Appunto, sono passato alla CIDAC. Senti qua, dal 15 al 28 luglio gran piada con olio extravergine di oliva Roberto da 330 grammi a solo 1,29 euro.
1: Ottima idea. E da bere?
2: Birra Ecnusa. 3 bottiglie da 33 centilitri a 1,99 euro.
1: Quando il gusto si incontra, il risparmio brinda.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: A Gressoney St. John è in corso il Fantalago, il centro estivo dedicato ai bambini e ai ragazzi, ospitato all'area del Lago Gower. Una settimana di giochi, laboratori, attività sportive ed escursioni, seguite dagli animatori della cooperativa Indaco. Il programma prosegue fino al 3 agosto. Con iscrizioni e informazioni sul sito della cooperativa.
2: Ad Aosta, nel chiostro di Sant'Orso, questa sera alle 21 torna Meraviglie d'estate, il calendario culturale dell'Associazione Mirabilia. In programma a scrigno di storie e musica, una serata di letture con Jean-Louis Crestani e i violoncelli di Daniel Kurtaz e Giovanni Dettor.
1: A Chalands-Saint-Victor prosegue la settimana dello sport con una giornata dedicata allo ZAN, uno degli sport più antichi della tradizione valdostana. L'attività, rivolta ai bambini nati tra il 2015 e il 2019, si svolge al campo da Zan al Col d'Arlaz e permette di scoprire regole e storia di questa disciplina.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: diventare qualcosa senza sapere da dove partire.
1: Sono pillole di AI.
2: E dai, quante volte vi è capitato di comprare una friggitrice ad aria, un aspirapolvere, uno smartphone e vi siete persi in una marea di recensioni?
0: Un disastro. Apri 5 schede su internet, leggi 100 recensioni contrastanti e alla fine

0: gratuito, facendoci risparmiare tempo e soprattutto tanti tanti soldini.
1: Ma senza dover diventare esperti di tecnologia o studiarsi schede tecniche astruse, la prima app che vi consigliamo di usare è Perplexity.
0: Esatto, Perplexity è un motore di ricerca intelligente. Invece di farvi vedere una lista di link sponsorizzati, vi dà direttamente la risposta incrociando le recensioni di tutti i siti web.
1: Voi basta che scriviate ad esempio qual è la migliore friggitrice d'aria sotto i 100 euro per una famiglia di 4 persone
0: e lei vi restituisce una sintesi chiarissima con i pro, i contro e il motivo per la quale quel modello è più adatto proprio a voi.
1: Ma c'è di più, Manuel. Se siete indecisi tra due prodotti specifici che avete visto in offerta,
0: beh, lì usiamo la seconda app, che è ChatGPT oppure Gemini. Possiamo fare una cosa semplicissima: fotografare i due cartellini al supermercato o incollare i link dei due prodotti
1: e poi le fate la domanda da $1,000,000. Mettili a confronto e dimmi le tre differenze principali in italiano semplice.
0: E vi dirà cose utilissime che spesso le marche nascondono in piccolo, tipo il modello A consuma di più, oppure il modello B non ha i pezzi di ricambio lavabili in lavastoviglie.
1: E per chi ama scovare il prezzo più basso senza impazzire, la terza chicca da provare è la ricerca visiva di Google Lens.
0: Attenzione, perché vedete un oggetto che vi piace a casa di un amico o in un negozio, gli fate una foto con Lens e la AI vi dice subito dove trovarlo al prezzo online migliore. Quindi ricapitoliamo:
1: Perplexity, per capire cosa comprare in base al vostro budget, ChatGPT o Gemini per mettere i prodotti a confronto e Google Lens per trovare subito l'offerta migliore.
0: Ricordiamoci sempre però una cosa fondamentale: l'intelligenza artificiale è uno strumento eccezionale per farci risparmiare tempo e farci scegliere con la testa.
1: Ma il valore delle cose che portiamo a casa non si misura mai solo in euro o in schede tecniche, quanto nel tempo e nella serenità che ci regalano ogni giorno.
0: Scegliete con cura, usate la tecnologia per semplificare

0: Sono le 15 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano, esplosioni e crolli in Giappone nella prefettura di Kumamoto dopo un terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito il paese. All'interno di un centro commerciale il sisma avrebbe causato una violenta esplosione che ha fatto crollare il secondo piano della struttura, in quel momento affollata di persone. Ci sarebbe un numero considerevole di vittime. Molte altre persone sarebbero tuttora intrappolate nell'edificio.
2: In Libia gruppi di manifestanti contro il governo hanno assaltato nelle ultime ore il complesso di Mellita, uno dei più importanti hub energetici del Mediterraneo, dove opera anche l'ENI, bloccandone l'accesso e interrompendo il flusso dei gasdotti che alimentano le centrali elettriche. Lo riferiscono sui social la Compagnia Elettrica Nazionale, che teme un blocco totale della rete elettrica. La società ha chiesto alle autorità competenti di intervenire urgentemente per mettere in sicurezza il complesso industriale di Mellita e proteggere i suoi impianti petroliferi.
3: Il santuario di Medjugorje in Bosnia Erzegovina è stato oggetto di un incendio doloso e di atti vandalici che hanno danneggiato l'altare esterno della chiesa di San Giacomo. Deturpate inoltre le statue della Madonna del Podbrdo, la collina delle apparizioni e alla croce blu. Ignoti i motivi del gesto. È stato anche lasciato uno striscione con i nomi dei veggenti di Medjugorje che nell'81 testimoniarono di aver visto apparire la Madonna, insieme ad un messaggio in polacco con su scritto: sono degli impostori, ho le prove.
2: La procura di Torino ha chiesto alla GIP la custodia cautelare in carcere per i due ventenni tedeschi arrestati dalla Digos in flagranza differita dopo gli attacchi ai cantieri in Ottava di sabato scorso in Val di Susa, colpendo in particolare il cantiere di Chiomonte. La richiesta del carcere è basata sulle sussistenti esigenze cautelari che ne rendono necessaria l'applicazione. Altri due tedeschi sono stati espulsi dal territorio italiano. In tutto sono circa un migliaio gli identificati.
3: Il gruppo Jindal ha confermato il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto, sia per l'area a freddo sia per quella a caldo. Viene anche prevista una realizzazione di un nuovo forno carbon free. I giudici hanno intanto disposto la sospensione delle attività siderurgiche a caldo, condizionando la ripartenza alla completa bonifica dell'amianto e alla riduzione delle emissioni sottili.
2: Siamo al calcio. Roberto Mancini e la CT della Nazionale, lo ha annunciato Giovanni Malagò al Consiglio federale. A breve è previsto che annunci anche Ranieri come direttore tecnico. Lo staff includerà tra gli altri Leonardo Bonucci e Antonio Gagliardi. La new entry sarebbe Massimo Maccarone e il preparatore dei portieri sarà invece Marco Roccati.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

E buon pomeriggio, good afternoon mondo di Top Italia Radio, 15 e 6 minuti, martedì 28 luglio 2026, splende il sole su Milano, un'altra giornata molto bella, piacevole, con poca gente, ecco, vi dirò, ho percepito assenza di folle, soprattutto in metropolitana stamattina. Sono andata al centro InfoPoint ATM per pagarmi il parcheggio. Ecco, questo è un piccolo aneddoto che volevo condividere con voi. 349-7225-831. Finalmente ce l'ho fatta tra carte, perché siamo nel 2026 e nonostante la tecnologia ormai la fa da padrona, la tecnologia è dappertutto, se venite a Milano e avete la dimora come Milano, sappiate che non potete fare procedere con le varie le cose elettroniche, quindi inserire i vostri dati elettronici, ma tutto ancora cartaceo, quindi siamo un po' indietro. Comunque, queste sono delle piccole riflessioni. Radio Video Network è l'applicazione che dovete correre a scaricare proprio in questo istante, vi invito a farlo, c'è l'imbarazzo della scelta. 4 radio in un'unica applicazione, chiocciola Top Italia Radio invece è il nickname sia per Instagram che per Facebook. 3 ore insieme a me, io sono Chiara, fino alle 18, One Republic.

direttamente dall'anno d'oro per Instagram, ovvero il 2016, come diciamo qui a Break On, i War Republic con Kids. 15 e 11 minuti, martedì 28 luglio 2026, raccontatemi un po' come sta proseguendo questo martedì al 349-7225-831. Il numero è sempre lo stesso, quello che cambia un po' è il contenuto dei messaggi, perché non è lunedì ma è martedì, e poi un martedì un po' particolare perché ormai siamo in chiusura di questo mese, quindi la maggior parte delle persone, come dicevo in apertura, non si trova più in città, magari fa smart working da una casa vacanza. Ieri parlavamo del costo elevato, le vacanze sono salate per la maggior parte degli italiani, e non solo, perché ormai paesi che vai, problemi che trovi, possiamo dirla così. E come adesso sto leggendo questa notizia appena giunta, nel 2026 si registrano 3 milioni di partenze in più, perché le persone optano, come spesso abbiamo detto, per le micro vacanze, ma non solo nel weekend, perché

Jason Derulo insieme a Nicki Minaj, Willy William con Goodbye. In realtà non è un goodbye il mio, perché sono le 15:19 minuti, staremo insieme fino alle 18, quindi Jason Derulo, stai sbagliando. Martedì 28 luglio 2026 stiamo parlando di micro partenze, micro vacanze, ormai è la formula ideale adottata da milioni di italiani. Nel 2026 si registrano 3 milioni di partenze in più, questo è il dato che appare sui vari giornali ormai elettronici, ormai digitali. L'indagine sulla vacanza d'estate fatta da Confturismo e Confcommercio riporta appunto questo numero: 3 milioni in più le partenze rispetto all'anno precedente. Anche le ferie sono più frammentate. Il 17% degli italiani invece non farà alcuna vacanza, ma solo il 25% ha già programmato vacanze lunghe per più di una settimana. Quindi è un mix: vacanze corte, vacanze lunghe. L'importante è che andiate in vacanza. Ora Annalisa.

Emanuela, e si intitola proprio così la canzone di Annalisa, 15 e 23 minuti, martedì 28 luglio 2026. Stiamo parlando di vacanze, vacanze che si avvicinano, qualcuno le ha già magari assaporate in un micro weekend, in un mini weekend, perché ormai questa è la formula adottata dalla maggior parte degli italiani. Ma vediamo, visto che si sta avvicinando agosto e sabato è il 1 agosto, vediamo se gli italiani preferiscono questo mese oppure anche a settembre. Le vacanze principali restano ad agosto per il 43%, per il mese di settembre andrà in vacanza il 22%, non male, perché comunque

5% c'è ancora chi preferisce magari la prima settimana di settembre. Certo, le giornate si accorciano e viene subito sera più facilmente rispetto ai precedenti mesi.

settembre, oppure se avete già fatto la vacanza, se avete optato per le micro vacanze. Ecco, in poche parole, voi andrete o meno in vacanza? 349 7225 831. Ah, dimenticavo, voglio sapere anche la vostra destinazione. Prima del music box, Charlotte Cardin con The Way We Touch.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
3: Yeah!

I Chainsmokers con All We Know, tutto quello che noi conosciamo, tutto quello che noi sappiamo. Qui a Breakon sono tante le novità ogni giorno. Sono le 15:39 minuti di questo martedì 28 luglio 2026 e come novità vi lancio una notizia musicale. L'abbiamo ascoltata dal mese di febbraio, il mese dedicato alla kermesse, un motivetto che ormai è entrato nella nostra testa. Se vi dicessi queste due parole, che fastidio, subito vi rimando a Dito nella piaga. Lo ha dimostrato in questi mesi, una hit clamorosa, la posizione sempre al top nelle classifiche di qualsiasi piattaforma, in particolare di Spotify. C'è stato un apprezzamento da parte del pubblico, i numeri di ascolto, e se andiamo a sommare tutti questi fattori possiamo dire uguale traguardo. Che fastidio, è disco di platino. Nelle ultime ore è stata riportata questa notizia anche dall'interprete. E complimenti a Dito nella piaga, possiamo dire, anzi possiamo gridarlo, che fastidio. Adesso Blind insieme a El Masonico con Nei miei DM.

0: Blind. E cosa trovo nei DM di Bon Jovi? Trovo una conversazione con Bruce Springsteen. Adesso sto scherzando, però magari è andata così. Questo incontro è stato coordinato su Instagram, anche perché ormai tutti hanno Instagram, tutti hanno il possesso, possono mandare messaggi. Lo scorso 23 luglio, si sa, Bon Jovi è stato costretto a interrompere il suo concerto a causa di problemi vocali. Nei giorni successivi è tornato però sul palco con una grande sorpresa. Lo ha raggiunto Bruce Springsteen, dando vita a un duetto unico. Insieme hanno interpretato Who Says You Can Go Home, successo dei Bon Jovi del 2005, per poi chiudere la serata con The Promised Land, classico di Springsteen pubblicato nel lontano 1978. Andate a vedere i video.
1: Gianluca, dove sei?
2: Sto preparando una cenetta al volo.
1: Ma se avevamo il frigo vuoto?
2: Appunto, sono passato alla CIDAC. Senti qua, dal 15 al 28 luglio gran piada con olio extravergine di oliva Roberto da 330 grammi a solo 1,29 euro.
1: Ottima idea. E da bere?
2: Birra Ichnusa, tre bottiglie da 33 centilitri a 1,99 euro.
1: Quando il gusto si incontra, il risparmio brinda.
3: CIDAC, CIDAC.
4: Hai preso le crocchette per Leo?
5: No, è finito anche il detersivo per i piatti e mancano anche le brioche.
4: Facciamo veloce, andiamo da Spesa Gross Cry. Al piano strada facciamo la spesa e al piano interrato tanti prodotti per la casa e anche il reparto per gli amici a quattro zampe.
5: Perfetto, un solo posto e abbiamo risolto tutto.
4: Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta. Ogni giorno offerte convenienti, personale gentile e tutta la qualità Cry.

La sequenza mixata di Breakon si è conclusa sulle note di 100 occhi. Lei era Big Mama circa un mese fa, si è anche laureata, l'abbiamo ricordata qui a Breakon. Sono le 15:54 minuti, martedì 28 luglio 2026. Continuiamo a parlare di buona musica dopo il disco di platino, questo traguardo raggiunto da Dito nella Piaga per il brano Che Fastidio, l'incontro che c'è stato tra Bon Jovi e Bruce Springsteen. Parliamo di lei, Dua Lipa. Dopo il matrimonio torna a produrre il suo quarto album in studio, provvisoriamente battezzato dai fan con l'acronimo DL4. Diversi avvistamenti della pop star all'interno delle sale di registrazione, studi di registrazione, è stata avvistata in diversi momenti, quindi noi attendiamo. Forse questo album potrebbe essere pronto entro e non oltre ottobre. Attendiamo.

0: La voce è quella di Rihanna insieme a Calvin Harris con This Is What You Came For. Noi stiamo aspettando soltanto il quarto album di Dua Lipa. Stando ad alcune indiscrezioni e alcuni rumors, questo potrebbe avere l'acronimo di GL4. Ma siamo qui, noi attendiamo, potrebbe uscire nel mese di ottobre. Ma a dir la verità, secondo me questa è un po' una strategia pubblicitaria, una trovata pubblicitaria, perché doveva sposarsi nel mese di settembre e poi ha anticipato il suo matrimonio a giugno. Quindi magari lei dice, oppure voi avete captato che il brano uscirà nel mese di ottobre, e poi fra una settimana abbiamo la sorpresa: Dua Lipa esce con il quarto album. Tutto è possibile, noi stiamo lì con i radar a sorvegliare, a captare tutte le informazioni. Nel frattempo si chiude la prima ora di Break On, ora spazio alle news.
1: Sono le 16 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Esplosioni e crolli in Giappone nella prefettura di Kumamoto dopo che un terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il paese. All'interno di un centro commerciale il sisma avrebbe causato una violenta esplosione che ha fatto crollare il secondo piano della struttura, in quel momento affollata di persone. Ci sarebbe un numero considerevole di vittime. Sono circa 300.000 le persone che hanno ricevuto l'ordine di recarsi nei centri di evacuazione. Nessuna anomalia è stata immediatamente rilevata nelle centrali nucleari vicine dopo il terremoto.
2: Prosegue l'offensiva delle truppe russe che anche nella giornata di oggi hanno attaccato alcuni insediamenti nella regione ucraina di Donetsk. Il Ministero della Difesa russo ha infatti annunciato la conquista di un altro centro abitato. Intanto il presidente ucraino Zelensky è atteso oggi alla Casa Bianca per un incontro con Donald Trump nel tentativo di rafforzare il sostegno americano a Kiev contro la Russia.
3: La Procura di Torino ha chiesto al GIP la custodia cautelare in carcere per i due ventenni tedeschi arrestati dalla Digos in flagranza di ferita dopo gli attacchi ai cantieri Notav di sabato scorso in Val di Susa, colpendo in particolare il cantiere di Chiomonte. La richiesta del carcere è basata sulle sussistenti esigenze cautelari che ne rendono necessaria l'applicazione. Altri due tedeschi sono stati espulsi dal territorio italiano. In tutto sono circa un migliaio gli identificati.
2: Svolta nelle indagini sull'omicidio di Alessio Borelli, il 41enne trovato senza vita lo scorso 11 luglio nel suo appartamento in una zona residenziale di Corsico, nell'Interland milanese. I carabinieri hanno eseguito un fermo nei confronti di un 39enne accusato di omicidio pluriaggravato e di origini egiziane, ed era sottoposto al divieto di dimora a Milano dopo che due giorni prima aveva aggredito con un coltello a scatto i City Angels al grido di Allah Akbar.
3: Completato lo storico abbattimento di diaframma della galleria di base del Brennero che collega Austria e Italia. A circa 1400 metri di profondità sotto il passo del Brennero si sono creati così due nuovi collegamenti transfrontalieri tra i due paesi. Austria e Italia sono ora unite anche attraverso le due gallerie ferroviarie principali.
2: Siamo al calcio. Roberto Mancini e il CT della Nazionale. Lo ha annunciato Giovanni Malagò al termine del Consiglio federale. Poi, in merito al nome di Ranieri nel ruolo di direttore tecnico, Malagò ha aggiunto: Ranieri sta arrivando dalla Calabria, si sono già sentiti con Mancini e domani alle 18 è prevista la conferenza stampa di presentazione.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

sito www.topitaliaradio.it, oppure per le persone più digital, più smart, avete a disposizione anche il nostro nickname chiocciola Top Italia Radio, perché è così che ci trovate sia su Instagram che su Facebook. Ora Jonas Blue in

Direttamente dal 2016 la voce è quella di JP Cooper insieme a Jonas Blue con Perfect Strangers. In realtà non siamo poi così tanto perfetti sconosciuti, perché ogni giorno dalle 15 alle 18, se accendete la radio, ci sono io

0: di condividere un po' tutto, i lati positivi, i lati negativi e soprattutto non c'è break on senza tendenza. Partiamo con questa seconda ora parlando di amore. Sono tante le tendenze che nascono in ambito sentimentale e questa cosa piace tanto alla generazione Z, creare magari l'incontro perfetto, l'appuntamento perfetto, a proposito, con persone sconosciute. Sono stanche di organizzare appuntamenti galattici, strepitosi, preferiscono delle cose molto semplici. Infatti parleremo di soft dating.
1: Non sai più come scomparire senza lasciarmi ammaccato con troppe ferite.

0: Senti che profumo! È il Festival Pizza che arriva a Gressan. Dal 30 luglio al 2 agosto, l'area verde di Gressan si accende con il Festival Pizza, firmato da Issaulle, con il patrocinio del comune di Gressan. 4 serate con la pizza protagonista assoluta, anche senza glutine, campioni pizzaioli direttamente da Napoli, musica e animazione per tutta la famiglia. Venerdì Stefano Capano, sabato la pecora nera, domenica balli latinoamericani. 4 serate di gusto, musica e condivisione, tutte da vivere insieme. Dal 30 luglio ci vediamo tutti al Festival Pizza. Gressan, Yamma Bell.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

c'è questa canzone. 16 e 19 minuti quasi per l'esattezza. 5, 4, 3, 2, 1 e ci siamo, ok? Martedì 28 luglio 2026, come sapete, mi diverto.

Eminem insieme a Jelly Roll con Somebody Save Me. Qualcuno ci salverà? Credo proprio di no, perché comunque andiamo avanti e vediamo se il soft dating è la soluzione giusta per le relazioni sentimentali nel 2026. Quindi la generazione Z preferisce incontrare quello che potrebbe essere il futuro compagno in luoghi come per esempio bar, al parco oppure al supermercato, piuttosto che creare l'atmosfera giusta, perché più c'è atmosfera più magari si hanno aspettative maggiori. Invece zero aspettative, magari tutto può funzionare e questa ipotetica persona potrebbe diventare il compagno giusto, quindi l'anima gemella che vi accompagnerà per tutta la vita. 349 7225 831, aspetto i vostri

Aprile 2016, Giuliano Palma insieme a Fabri Fibra con Una splendida giornata. Oggi sì, martedì 28 luglio 2026 è proprio una splendida giornata, il meteo è super, è dalla nostra parte, ecco, quindi direi che possiamo essere contenti per quanto riguarda il clima.

0: riferimento all'ambito sentimentale, la maggior parte dei giovani opta per incontri semplici, piccoli gesti, perché da piccoli passi poi magari possono nascere grandi traguardi. Ecco, questa potrebbe essere l'equazione giusta per riassumere questa tendenza. Un altro aspetto fondamentale riguarda l'assenza di fretta. Nel soft dating si dice addio alla corsa per etichettare subito il legame. Molto semplice, passi piccoli, lenti, e prima o poi magari ci sarà un bel bacio di Klimt, Emanuela Loia.
1: Dimmi cosa sei venuta a fare, se vuoi restare oppure andare via. Ma quanto pesa la malinconia, ma quanto costa dire una bugia. E parlavamo dei tuoi esami all'università,

0: Music Box.
1: Jessica, ma che fai?
2: Nascondo il mio tesoro, sono appena tornata dalla CIDAC.
1: Non dirmi che hai svaligiato il reparto dolci.
2: Ho fatto scorta di pura golosità. Ho preso la confezione da 6 pezzi di gelato Coppa del Nonno a soli 2,99 euro. E visto che c'ero, non potevano certo mancare i biscotti ripieni Grisby da 135 grammi a 1,39 euro.
1: Troppo tardi, li ho trovati, ma fantastici.
2: Ehi, giù le mani dal mio bottino!
3: Cida.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
5: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
6: Hey, what up, girl?
5: Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
6: Let's
5: before
6: go.
5: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

Gigi Jones, insieme a Yersi Yersi con Play e giochiamo, suoniamo qui a Breakon, 16:38 minuti, martedì 28 luglio 2026. Lo facciamo sempre con la buona musica e soprattutto con delle novità per il futuro, perché noi lo prevediamo soprattutto dal punto di vista artistico e musicale. Stevie Wonder ha annunciato per il 2027 l'uscita di Through the Eyes of Wonder, attraverso gli occhi di Wonder. Si tratta di uno degli artisti più grandi di sempre, pensate, vincitore di 25 Grammy e un premio Oscar, è pronto a tornare con un nuovo album dopo 22 anni. Noi attendiamo, si trova in studio di registrazione, sta lavorando per noi, come abbiamo ricordato nella prima ora, Dua Lipa. Non vediamo l'ora di ascoltare questo album, sarà un po' rivoluzionario rispetto agli altri.

questi 43 minuti adesso scoccati. Martedì 28 luglio 2026, stavamo parlando di Stevie Wonder, torna con un nuovo album a distanza di 22 anni. Abbiamo anche il titolo Through the Eyes of Wonder. Lui stesso ha raccontato, l'artista aveva parlato del progetto una prima volta nel corso di un concerto tributo a Los Angeles, sperando di essere al lavoro su un nuovo materiale, aggiungendo che nel disco sarebbero state incluse 4 tracce concepite durante le session di Songs in the Key of Life, uscito nel 1976, ma rimaste finora inedite. La conferma è arrivata poi a Cardiff, in Galles, dove Wonder si è esibito per una tappa del tour Love, Light and Sun e Cardiff. Non vediamo l'ora di ascoltare questo lavoro. Quindi queste sono, non sono più indiscrezioni, perché ormai stanno diventando sempre più qualcosa di concreto. Nel frattempo sappiamo che ci sono queste 4 tracce uscite nel 1976, ovviamente rivisitate. Non vediamo l'ora, nel frattempo Giovanotti con Viva la Libertà, un vero e proprio inno.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a 0.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. 2 amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il nuovo CT della nazionale italiana è Roberto Mancini. Il ruolo di direttore tecnico andrà invece a Claudio Ranieri, che sarà anche il presidente del Club Italia. A comunicarlo è stato il presidente della FIGC Giovanni Malagò dopo il Consiglio federale di oggi. L'annuncio è arrivato all'indomani dello strappo che ha portato Andrea Pirlo lontano dalla panchina della nazionale per il caso Russia e Paolo Maldini e Leonardo a lasciare i loro incarichi in azzurro dopo appena 16 giorni, a cui arrivano comunque i ringraziamenti di Malagò.
4: Ma io non posso che ringraziare sia Paolo che Leo, perché sono stati oggettivamente, a parte come sempre dei signori, sono stati anche su questo schietti, sinceri, onesti su quello che era una loro valutazione, una presa di posizione, ma consentitemi di dire anche da parte mia è stato altrettanto molto chiaro e schietta la posizione.
3: La Francia riparte invece da Zinedine Zidane. Il nuovo CT raccoglie l'eredità di Didier Deschamps dopo 14 anni e si presenta con grande entusiasmo e una gioia immensa. Sono pronto per questa sfida. Zidane ha raccontato di aver aspettato a lungo questo momento, rifiutando altre offerte dai club. Allenare la Francia, ha detto, era l'unica cosa che volevo fare. Contratto fino al 2030. Una squadra straordinaria, voglio continuare a vincere, le sue prime parole. Calciomercato, il Milan accoglie quello che sarà il suo terzo acquisto stagionale. Il difensore francese Diawara è arrivato in mattinata a Milano per le visite mediche e il contratto che lo legherà ai rossoneri. Visite mediche anche per i nuovi acquisti del Bologna, Dovbyk e Amundarain. Scherma, l'Italia del fioretto maschile e oro ai mondiali di Hong Kong. Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini battono sul filo di lana 45-44 in finale i padroni di casa, grazie ad una grande rimonta proprio di Bianchi nell'ultimo assalto, con 4 stoccate di svantaggio recuperate. L'Italia allunga così in testa al medagliere con 2 ori e 4 argenti. Conto alla rovescia invece per la 38esima edizione dei campionati europei di nuoto in programma a Parigi dal 31 luglio al 16 agosto. Il prestigioso evento internazionale offrirà un ricco calendario con tutte le principali discipline acquatiche: nuoto artistico, tuffi, nuoto in acque libere, nuoto in vasca e tuffi dalle grandi altezze. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.

Anna Brancale con la sua Anime Core. 16:54 minuti, ora affrontiamo un vero e proprio problema italiano. I bambini italiani sarebbero i più obesi d'Europa perché le famiglie italiane avrebbero abbandonato la dieta mediterranea in favore di pizza e pasta. La denuncia è partita dalla BBC, che ha dichiarato che oltre il 40% dei bambini di 8 e 9 anni sarebbero in sovrappeso. Tra i luoghi dove si registra più alto tasso di obesità infantile ci sarebbe Ponticelli, quartiere alla periferia di Napoli. Secondo l'inchiesta inglese, i bambini sarebbero tra i più sovrappeso in Europa a causa di pasta, pane, pizza, quindi le 3P, e la dieta mediterranea non c'è più, e l'Italia non è più simbolicamente la patria del mangiar sano. Quindi diciamo tanto degli americani, fast food, pasta, pizza. Forse dobbiamo un attimo guardare noi, i bambini, tra soprattutto quelli che hanno gli 8-9 anni. Quindi lanciamo un SOS qui a Bricon, ora in mano.

energia di Maneskin con Morirò da Re. Si sta quasi per concludere la seconda ora di Break On. Ora c'è Elsie con Safe Word, poi linea alla redazione con le ultime news dall'Italia e dal resto del mondo.

0: Sono le 17 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Almeno 14 attacchi di droni decollati dall'Iran hanno preso di mira i ribelli curdi iraniani nella regione del Kurdistan. Intanto il presidente americano Trump in un'intervista a Fox dichiara che l'Iran sa che non avrà mai un'arma nucleare. Poi il tycoon ha aggiunto che se non ci sarà un accordo con Teheran, in due ore gli iraniani non avranno più ponti e in 24 ore non avranno più centrali.
2: Esplosioni e crolli in Giappone nella prefettura di Kumamoto dopo che un terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il paese. All'interno di un centro commerciale il sisma avrebbe causato una violenta esplosione che ha fatto crollare il secondo piano della struttura, in quel momento affollata di persone. Ci sarebbe un numero considerevole di vittime. Sono circa 300.000 le persone che hanno ricevuto l'ordine di recarsi nei centri di evacuazione. Nessuna anomalia è stata immediatamente rilevata nelle centrali nucleari vicine dopo il terremoto.
3: È stato fermato dai carabinieri di Milano il presunto omicida di Alessio Borelli, il 41enne trovato morto con diverse ferite da arma da taglio lo scorso 11 luglio nel suo appartamento a Corsico, nell'Interland milanese. Il corpo di Borelli è stato trovato dai vigili del fuoco alcuni giorni dopo la morte. L'allarme era stato dato dai vicini di casa insospettiti dall'odore proveniente dall'interno dell'abitazione. L'uomo fermato è un 39enne di origini egiziane che, secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbe stato legato alla vittima da motivi sentimentali e che da circa un mese frequentava l'abitazione di Borelli.
2: Sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti e assemblee con lavoratrici e lavoratori dell'ex Ilva. E quanto hanno deciso e comunicato i rappresentanti sindacali di FIM, FIOM e WILM al termine del tavolo a Palazzo Chigi. Dai sindacati è stato sottolineato che nel corso del tavolo il governo ha aperto ad un confronto nel mese di agosto. Intanto il gruppo Jindal ha confermato il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto, sia per l'area a freddo sia per l'area a caldo. E viene prevista anche la realizzazione di un nuovo forno carbon free.
3: È iniziata un'altra settimana di caldo intenso, secondo gli esperti in alcune zone anche con notti tropicali, umidità e temperature sopra la media. Nella giornata di domani è atteso l'arrivo della nuova ondata di calore che dovrebbe far sentire i suoi effetti nei giorni successivi. Si attendono temperature elevate come quelle che hanno caratterizzato la terza ondata di calore e da oggi fino a domani c'è un unico bollino rosso a Campobasso.
2: Il calcio, dopo la fumata nera per Andrea Pirlo e il clamoroso doppio addio di Paolo Maldini e Leonardo, la nazionale italiana ha finalmente delineato la mappa per la sua ricostruzione. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha scelto Roberto Mancini e il nuovo CT e Claudio Ranieri occuperà il ruolo di direttore tecnico e presidente della Club Italia. Con il Mancini bis non si tratterebbe di un uomo solo al comando. Insieme al tecnico marchigiano infatti è pronto a fare il suo ritorno nello staff anche Lele Oriali, figura fondamentale nello spogliatoio e prontissimo a rivestire il ruolo di team manager della nazionale.
3: Ed è tutto, a più tardi.

24K Golden insieme a Dababy con Coco. Terza ora di Break On, 17:06 minuti, martedì 28 luglio 2026. Più che martedì mi sembra già mercoledì, non so perché, ho questa strana sensazione. Abbiamo appena sentito dalla redazione che sta per giungere un'altra ondata di calore, non vediamo l'ora di entrare all'interno, di farci avvolgere da questa ondata di temperature elevate, ma del resto si avvicina agosto, quindi deve fare l'estate, zitti e buoni, si va avanti così. 349-7225-831, questo numero attraverso il quale potete condividere le vostre opinioni, le vostre emozioni, le vostre recensioni sul mondo, sulla vostra vita, le vostre riflessioni, tutto quello che volete, tutto quello che desiderate. Mi raccomando, no i vostri desideri, altrimenti non si avverano. Chiocciola Top Italia Radio invece è il nickname, ci trovate così sia su Instagram che su Facebook, www.topitaliaradio.it invece è il nostro sito, e poi c'è lei, la nostra applicazione, potete portarci all over the world, si chiama Radio Vidia Network, perché male non può fare, come ci canta Ermal Mete insieme a Jack La Furia.

unite insieme a Jack La Furia con Male più non fare. A dir la verità, noi non facciamo male a nessuno, però è giusto sottolinearlo, male più non fare. 17:10 minuti, martedì 28 luglio 2026. A breve ci trasferiremo in Puglia perché la tappa è la destinazione scelta da Damiano Davide e Dove Cameron per trascorrere le loro vacanze estive. Prima del matrimonio stanno facendo un vero e proprio detox. In realtà si trovavano in Puglia per festeggiare anche il compleanno del fratello Jacopo e hanno creato una bellissima atmosfera, una serata karaoke, ma a breve entreremo meglio nei dettagli. Prima Elodie, Michele Bravi, Gue Pequeno, Nero Bale e poi andiamo proprio in Puglia.

dovete attivare, perché ci trasferiamo in Puglia. Come già vi accennavo, la coppia più cliccata del web si sta preparando per il matrimonio, Dav Cameron e Damiano David. Si trovavano in Puglia sia per fare le vacanze ma anche per festeggiare il compleanno di Jacopo. C'è un momento che ha conquistato i social, come sapete i best moments non mancano mai, ogni giorno vengono super commentati, cliccati, e in particolare adesso commentiamo il video del karaoke sulle note di Tutto il resto è noia di Franco Califano, seguito poi da una tarantella coinvolgente insieme agli amici. E la vacanza, come ho detto, è stata l'occasione speciale per il 20° compleanno del fratello Jacopo. Andata a

Chris Cab insieme a Giuliano Palma con Bada Bin Bada Bang. E dalla Puglia adesso ci trasferiamo in Svizzera perché parliamo di un'attrazione che sta catturando l'attenzione di molti utenti. Volete vivere la montagna in maniera

altalena gigante a 2110 metri di altezza. La struttura è a forma di V e si nota già da lontano. Appena arrivate in Svizzera sulle Alpi, notate questa attrazione all'arrivo della seggiovia. Soprattutto è fatta, quindi è pensata per chi non teme il vuoto, per chi non teme l'altezza, per chi non soffre di vertigini, ecco, per intenderci. Fino a 3 persone alla volta vengono io imbracate e assicurate con apposite cinghie. Un sistema motorizzato di cavi solleva i coraggiosi fino a raggiungere un'inclinazione di quasi 90 gradi. A quel punto scatta uno sgancio meccanico, segue qualche istante di pura caduta libera. E così sentite quel brividino che fa bene. Ci piace questa attrazione. Voi lo provereste? 349-7225.

0: Music Box.
1: Jessica, ma che fai?
2: Nascondo il mio tesoro, sono appena tornata dalla CIDAC.
1: Non dirmi che hai svaligiato il reparto dolci.
2: Ho fatto scorta di pura golosità. Ho preso la confezione da 6 pezzi di gelato Coppa del Nonno a soli 2,99 euro. E visto che c'ero, non potevano certo mancare i biscotti ripieni Grisby da 135 grammi a 1,39 euro.
1: Troppo tardi, li ho trovati, ma fantastici.
2: Ehi, giù le mani dal mio bottino.
3: Cida.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

2017, la voce è quella di Charlie Puff con How Long, 17 quasi 38 minuti, martedì 28 luglio 2026. Ora commentiamo insieme un altro episodio social, un altro episodio che è diventato virale, che vede come protagonista la cantante Emma Marrone. Pensate, si è trovata improvvisamente bloccata all'interno di un ascensore in compagnia di della sua storica manager Francesca Sabini. Per fortuna non eri sola. Quindi il panico è stato diviso in due, perché immaginate Emma Marrone da sola in ascensore, perlomeno aveva il supporto dell'amica e collega. Ne abbiamo fatte tante, ma questa mi mancava, ecco, quindi questa è la sua percezione, la frase che ha utilizzato nel commentare questo episodio. Io chiamo i vigili del fuoco subito. Ecco, si sente la voce di lei fuori campo in questo

0: Hai preso le crocchette per Leo?
1: No, è finito anche il detersivo per i piatti e mancano anche le brioche.
0: Facciamo veloce, andiamo da Spesa Gross Cry. Al piano strada facciamo la spesa e al piano interrato tanti prodotti per la casa e anche il reparto per gli amici a quattro zampe.
1: Perfetto, un solo posto e abbiamo risolto tutto.
0: Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta. Ogni giorno offerte convenienti, personale gentile e tutta la qualità Cry.
2: Cette année, la Vallée d'Aoste fête la 50e édition de la Rencontre Val d'Autène, le traditionnel rendez-vous estival avec ses émigrés. Dimanche 2 août, à Val Tournanche, venez vivre une journée sous le signe de l'amitié et des traditions, mais aussi de l'ouverture au monde avec les jeunes émigrés Val d'Autène d'aujourd'hui. Au programme, le matin, les moments institutionnels, ensuite le déjeuner convivial, puis l'après-midi, un riche éventail d'activités avec de la musique et des chants. La participation est libre et gratuite, à l'exception du repas. Pour information, consultez le site www.regione.vda.it.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

gli italiani non vedevano l'ora di recarsi al cinema per andare a vedere Odissea dalla firma di Christopher Nolan riguardo il ritorno turista a Itaca, ma gli italiani sono stati messi a dura prova perché sono stati intervistati. Pensate che il 91% pensava che le sirene fossero donne pesce, e ci vuole tanta fantasia. L'85% attribuiva a Ulisse la brama di esplorazione, quindi quella voglia di andare, di evadere dal resto del mondo, e il 52% pensava che l'Odissea fosse stata scritta da Virgilio e non da Omero.

Fedez insieme a J-Ax, vorrei in mano un posto, mi sto divertendo perché gli italiani devo dire che hanno tanta fantasia. Per 7 italiani su 10 Ulisse sarebbe stato in mare 20 anni per combattere i mostri e il 79%, come ho detto prima, attribuisce questo viaggio per la curiosità di esplorare nuovi mondi e non per tornare da Itaca ad Itaca ad abbracciare la sua amata Penelope. Ci vuole tanta fantasia, queste sono state le risposte in occasione dell'uscita di Odissea di Christopher Nolan. Sono le 17:56 minuti. Siamo giunti al termine di queste 3 ore di Break On. Io vi ringrazio di cuore per essere stati come sempre in mia compagnia e ci sentiamo domani. Stesso posto, Top Italia Radio, stesse facce orarie dalle 15 alle 18, stessa voce, io sono Chiara, vi auguro di trascorrere una fantastica serata. Adios amici di Top Italia Radio e a questo punto andate a ripassare un po' di Omero, un po' di Odissea, ecco, questo è il mio piccolo consiglio della serata. Ciao amici di Top Italia Radio, bye bye.

0: Sono le 18 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In primo piano la cronaca, un bracciante agricolo di 61 anni di origine algerina è morto per arresto cardiaco mentre lavorava in una serra di pomodori a Pachino nel Siracusano. Lo ha reso noto la Fly CGIL, che chiede l'astensione dello stop nelle ore più calde anche ai lavoratori in serra. L'ordinanza regionale del 12 giugno contro il caldo estremo vieta l'esposizione diretta al sole, ma non cita le serre dove invece si possono registrare anche alte temperature. La CGIL chiede inoltre un potenziamento del servizio ambulanze nel territorio siracusano ritenuto insufficiente.
1: Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi all'interno del parco divertimenti di Gardaland. Il rogo ha interessato un'area che era chiusa al pubblico per alcuni lavori di manutenzione in corso. Dopo il primo intervento delle squadre di soccorso del parco, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio. A renderlo noto è stato l'ex governatore e presidente del Consiglio regionale della Veneto, Luca Zaia.
2: Al Senato il gruppo di Fratelli d'Italia ha ripresentato l'emendamento sulle cosiddette intercettazioni a strascico, già depositato in commissione al decreto giustizia e migranti, attesi in aula, è quanto si apprende da fonti parlamentari. Il termine per presentare modifiche nell'emiciclo è scaduto alle 16:15 di oggi. L'emendamento di Fratelli d'Italia punta ad ampliare il ricorso alle conversazioni telefoniche per poter aprire indagini su reati spia per mafia, modificando così l'articolo 270 del codice di procedura penale.
1: È scattato dalla mezzanotte di oggi il taglio delle accise sul gasolio, ma non sulla benzina, deciso dal governo. Per l'automobilista si tradurrà in un risparmio alla pompa di 17 centesimi al litro, ma solo fino al 6 agosto. Il Codacons calcola 8,5 euro in meno per un pieno. I prezzi però sono molto volatili a seconda dei venti di guerra su Hormuz.
2: E intanto l'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie. Teheran dunque non eserciterebbe il controllo esclusivo di questa via navigabile. Almeno 14 attacchi di droni decollati dall'Iran hanno preso di mira i ribelli curdi iraniani nella regione del Kurdistan. Intanto il presidente americano Trump in un'intervista a Fox dichiara che l'Iran sa che non avrà mai un'arma nucleare.
1: Siamo allo sport. L'Italia vince l'oro anche nella spada femminile a squadre e ai mondiali di scherma di Hong Kong. Le azzurre battono l'Estonia 31-30, resistendo ad una rimonta delle avversarie nel finale e conquistano il terzo oro della spedizione italiana dopo quello ottenuto dagli uomini nel fioretto, che hanno sconfitto proprio i padroni di casa. L'Italia allunga dunque in testa al medagliere con 3 ori e 4 argenti.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
1: Quell'ora che ti basta.
3: Parte adesso un nuovo viaggio con One Hour, quell'ora che ti basta. Ciao a tutti, buon martedì 28 di luglio, io sono Manuel Giancale e tra qualche istante scopriremo che cosa possiamo farne del nostro anello di fidanzamento, fede nuziale, insomma c'è una nuova moda, diciamo, che è tornata tra l'altro, nuova per modo di dire, è tornata, è molto importante perché mica si vuol buttare quell'anello lì, cioè ha un certo valore, magari l'affetto anche no, basta, visto che la amore finito, ma che cosa possiamo farne? Lo scopriremo tra poco. Benvenuti.
1: 3, 2, 1.

0: Il nostro martedì di One Hour con l'amore che non c'è più, però basta, finito, amore finito. È vero, il fatto che un amore finisca, beh, non significa che insomma sia accaduto un mondo, ok? Andiamo avanti, ci sono tante persone che hanno bisogno di amore, che hanno voglia di innamorarsi. E diciamo il coronamento dell'amore potrebbe essere quel famoso anello di fidanzamento, giusto? O anche il proprio l'anello del matrimonio e quindi la fede, e perché bisogna restituirla, scusa, cioè nel senso è un regalo, un anello di fidanzamento è un regalo, allora perché restituirla? Sta andando di moda, sempre più di moda, proprio l'anello del divorzio, è stato chiamato così all'italiana, ma in teoria negli Stati Uniti si chiama fuck your ring, ok? È proprio un anello del vai a quel paese, ecco, praticamente viene riciclato questo anello, non viene conservato come se fosse una reliquia, un qualcosa del passato, non viene neanche eliminato, buttato via, anzi, viene proprio trasformato letteralmente in una forma diversa e soprattutto pare, secondo le ultime indagini, che questo nuovo anello, perché a volte si rifà un altro anello, questo nuovo anello vada nel dito medio, ecco perché si chiama proprio fuck your ring. Vabbè, non importa, mandiamo comunque a quel paese, quel ex amore, e apriamo una nuova storia.
1: 3, 2, 1, 1, 2, 1.

0: malinconia.
1: Hai preso le crocchette per Leo?
2: No, è finito anche il detersivo per i piatti e mancano anche le brioche.
1: Facciamo veloce, andiamo da Spesa Gross Cry. Al piano strada facciamo la spesa e al piano interrato tanti prodotti per la casa e anche il reparto per gli amici a quattro zampe.
2: Perfetto, un solo posto e abbiamo risolto tutto.
1: Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta. Ogni giorno offerte convenienti, personale gentile e tutta la qualità Cry.
3: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
3: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
4: Music Express, in viaggio con la musica.
5: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con Music Fashion Film, questo è il titolo del nuovo album di Charlie XCX. La 33enne artista inglese cerca un'alternativa alla pista da ballo senza però abbandonare

0: Than a Lover, Jennie abbandona anche le sonorità K-pop e il rap per abbracciare uno stile più alternative pop caratterizzato da melodia marcata e chitarre lo-fi. Parlar d'amore invece è il nuovo singolo di Saif, una canzone che guarda la tradizione della scuola genovese, passando per Edoardo Bennato e ai grandi cantautori italiani, filtrandola attraverso la sensibilità contemporanea di Saif. La leggerezza della melodia e le atmosfere estive fanno da contrappunto ad un testo tutt'altro che convenzionale che racconta l'amore attraverso silenzi, occasioni mancate e sentimenti sospesi. E intanto continua la collaborazione fra gli U2 e Martin Garrix. È il caso di Fireflies, la loro nuova canzone, dove per la prima volta il DJ olandese collabora con tutta la band irlandese. Nel 2021 era uscita Weird People, inno degli europei di calcio, a cui però avevano partecipato i soli Bono e The Edge. Secondo Garrix, Fireflies ha un'atmosfera unica, un pezzo speciale, su cui hanno iniziato a lavorarci 6 estati fa. Si intitola invece Just Drive, il nuovo singolo di Natalie Imbruglia, che farà parte di Algorithm, album che uscirà il 4 settembre. Just Drive è un pezzo elettropop capace di unire la voce delicata dell'artista australiana a sintetizzatori avvolgenti. Ad accompagnare l'uscita anche un video girato direttamente con il cellulare della stessa Natalie. Si chiama invece Cucù Marie, il nuovo singolo del cantautore salernitano Napoleone, che torna nel luogo in cui l'immaginazione riusciva ancora a trasformare ogni cosa. Una spiaggia diventava il ponte di una nave pirata, il mare, un oceano da attraversare e un pomeriggio qualunque un'avventura destinata a restare. La leggerezza della bossa nova accompagna una scrittura essenziale cinematografica, sospesa tra luce e nostalgia. Occupiamoci ora del ritorno della band tedesca dei Tokyo Hotel, Without You, e il loro nuovo singolo che farà parte di un nuovo album intitolato Encore, che uscirà il 16 ottobre. Without You affronta il tema della solitudine, del sentirsi persi e della difficoltà di andare avanti dopo la fine di una storia importante. Bill Kaulitz, leader dei Tokyo Hotel, ha già dichiarato che si tratta della sua canzone preferita del nuovo album. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche con Paola Turci, che è tornata con Manchi, che occupa un posto speciale all'interno di Amore a dismisura, il nuovo album in uscita il 2 ottobre, a 7 anni dall'ultimo progetto discografico. Con Manchi, Paola Turci si mette a nudo, affidandosi ad immagini quotidiane ed universali per raccontare una sola cosa: la mancanza. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Paola Turci. La musica è espressione di ciò che siamo, è corpo e sentimento. Se tu non provi niente, ma che cavolo mi puoi dare?
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: One hour.
3: One hour.
2: Quell'ora che ti basta.
4: Stanotte è per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: o restituire o rivendere l'anello di fidanzamento quando lo si può trasformare nell'anello di divorzio. Abbiamo cominciato con questa notizia qui a One Hour, quell'ora che ti basta. Ancora ben trovati e ovviamente grazie per essere con noi.
1: One Hour.
2: One Hour.
1: Quell'ora che ti basta.

0: Tra qualche istante il nostro genio o la nostra genia di oggi, che ancora non è andata a prendere tutti quei soldi, che se volete, cioè, andiamo noi al posto vostro, non so se si può fare. Comunque tra poco scopriremo che cosa è successo.
1: One Hour

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: A Valpelline, la sagra della Seupa alla Vapelenense, la zuppa al forno simbolo della tradizione locale, preparata con pane bianco raffermo e fontina. La festa, giunta alla 56esima edizione, coinvolge l'intero paese e richiama residenti e visitatori, dove si possono gustare le specialità del territorio e visitare il Museo della Fontina. La sagra finisce domani, 29 luglio.
2: Ai piedi del Cervino è in corso il Cervino Cine Mountain Film Festival, il festival di cinema di montagna più alto del mondo. Proiezioni a Val Tournanche, Breil Cervinia, Chamois e la Magdeleine, con i migliori film internazionali selezionati dall'International Alliance for Mountain Film. L'edizione 2026 prosegue fino al 1 agosto, con l'assegnazione dell'Oscar del cinema di montagna.
1: È in corso il Gran Paradiso Film Festival, la rassegna dedicata al cinema naturalistico che anima Cogne e le valli del parco fino al 9 agosto. In programma film internazionali in concorso, cortometraggi, proiezioni online e numerosi eventi, incontri, mostre, letture, musica e appuntamenti all'aperto. Tutte le attività sono gratuite, su prenotazione, sul sito gpff.it.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

Siamo alla ricerca di quello o di quella fortunato o fortunata che ha vinto quei 596.000 euro un po' di tempo fa, a metà maggio più o meno, a Bari. No, perché questa persona diventa la nostra genia di oggi, in quanto non ha ancora preso quella vincita. Sono stati vinti al Super Enalotto lo scorso 14 maggio a Bari e il vincitore o la vincitrice non sono mai andati a riscuotere questa somma, e scadono i termini, perché scadono il 12 agosto. Cosa sono? 90 giorni praticamente. Beh, sta di fatto comunque che scadono i termini il 12 agosto. Posso dire che se nessuno li vuole, noi qui in radio siamo qua. Comunque, quella persona che ha vinto e che però non ha riscosso ancora il premio diventa la nostra genia di oggi. 2

cieli, le metropolitane, i muri di contrasto alzati per il pane, ma contro ogni terrore che ostacola il cammino, il mondo si rialza col sorriso di un bambino, col sorriso di un bambino.

0: Tra poco andremo in Francia parlando di social network, soprattutto perché c'è una gran bella novità, bella per modo di dire, dipende sempre dai punti di vista. Dal primo di settembre ci sarà un vero e proprio cambiamento. Tra poco scopriremo tutto.
1: 3, 2, 1, power!
2: Gianluca, dove sei?
3: Sto preparando una cenetta al volo.
2: Ma se avevamo il frigo vuoto?
3: Appunto, sono passato alla CIDAC. Senti qua, dal 15 al 28 luglio gran piada con olio extravergine di oliva Roberto da 330 grammi a solo 1,29 euro.
2: Ottima idea. E da bere?
3: Birra Ecnusa. Tre bottiglie da 33 centilitri a 1,99 euro.
2: Quando il gusto si incontra, il risparmio brinda.
4: CIDAC, CIDAC.
5: Cette année, la Vallée d'Aoste fête la 50e édition de la Rencontre Val d'Autenne, le traditionnel rendez-vous estival avec ses émigrés. Dimanche 2 août à Val Tournanche, venez vivre une journée sous le signe de l'amitié et des traditions, mais aussi de l'ouverture au monde avec les jeunes émigrés Val d'Autenne d'aujourd'hui. Au programme, le matin, les moments institutionnels, ensuite le déjeuner convivial, puis l'après-midi, un riche éventail d'activités avec de la musique et des chants. La participation est libre et gratuite à l'exception du repas. Pour information, consultez le site www.region.vda.it.
6: Senti che profumo! È il Festival Pizza che arriva a Gressan. Dal 30 luglio al 2 agosto, l'area verde di Gressan si accende con il Festival Pizza, firmato da Issaulle, con il patrocinio del comune di Gressan. Quattro serate con la pizza protagonista assoluta, anche senza glutine, campioni pizzaioli direttamente da Napoli, musica e animazione per tutta la famiglia. Venerdì Stefano Capano, sabato la pecora nera, domenica balli latinoamericani. Quattro serate di gusto, musica e condivisione, tutte da vivere insieme. Dal 30 luglio ci vediamo tutti al Festival Pizza. Gressan, Yamma Bell.
7: Super Trailers, il cinema alla radio.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Super Trailers.
9: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Super Trailers.
13: Dal regista Christopher Nolan.
14: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
13: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
15: Andiamo!
13: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
1: One hour.
16: One hour.

0: Entriamo nel mondo della tecnologia, dei social particolarmente, e andiamo sotto la Tour Eiffel. Andiamo in Francia, infatti, dove a quanto pare i social sono stati negati a chi è minore di 15 anni. Cioè, in pratica, i giovincelli non potranno più andare sui social, non potranno avere più Facebook, TikTok, Instagram, quanti ce ne sono di altri, non lo so. Ma sai che sono diventato talmente vecchio che non so neanche quanti social ci possono essere. Comunque, pare che i quindicenni dal primo di settembre, quando entrerà proprio in vigore questo provvedimento, i quindicenni non di sotto dei 15 anni non si potranno avere appunto i social, e il primo paese dell'Unione Europea ad adottare proprio questo provvedimento, e c'è l'obbligatorietà per i social di avere dei sistemi di verifica dell'età. Soltanto che occhio, perché in Australia questa cosa è già successa e non è andata tanto bene, cioè nel senso non ha funzionato molto questo provvedimento, che ovviamente tenta di tutelare la salute dei più piccoli, degli adolescenti, eccetera, quindi è una questione buona, in teoria buona, ok, però i giovani comunque sono riusciti ad aggirare lo stesso i vari blocchi, aprendo dei profili falsi, con nomi falsi, con documenti falsi, insomma il concetto è che comunque fatta la legge, trovato l'inganno, per intenderci, e soprattutto i giovani d'oggi sono veramente super ferrati in tecnologia, quindi si fa in fretta, anzi fanno in fretta, noi non riusciamo ancora a capire come funziona la lavatrice, quindi figurati come siamo messi noi.
1: One hour. Quell'ora che ti basta.
2: Ti senti a casa?

0: anche oggi finisce questo appuntamento con One Hour, quell'ora che ti basta. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Abbiamo parlato anche di quello che succederà dal 1° di settembre in Francia, ok? Al divieto dei social per i minori di 15 anni. Arriverà anche qui questo divieto per i minori? Boh, scopriremo ovviamente nel prossimo futuro. Nel frattempo, nel futuro, beh, domani con One Hour. Ciao!
1: One Hour! One Hour! Quell'ora che ti basta! Sono le 19 e 5 minuti!
2: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Un forte terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il sud del Giappone, provocando crolli con vittime e feriti. Le autorità giapponesi hanno però revocato l'allerta tsunami diramata dopo la scossa, che ha anche raggiunto il livello massimo possibile, pari a 7 sulla scala di intensità sismica giapponese. La Farnesina sta seguendo l'evolversi della situazione. Al momento non si hanno notizie di italiani coinvolti.
3: È durato più di un'ora il colloquio a porte chiuse alla Casa Bianca tra il presidente degli Stati Uniti Trump e quello ucraino Zelensky. Kiev cerca nuovo sostegno diplomatico e militare nella sua lotta contro Mosca. A luglio Trump ha offerto a Zelensky le licenze per produrre missili di difesa aerea Patriot. Prosegue intanto l'offensiva delle truppe russe, che anche nella giornata di oggi hanno attaccato alcuni insediamenti nella regione ucraina di Donetsk. Dopo Zelensky, ora alla Casa Bianca è arrivato il premier israeliano Netanyahu.
4: È scattato dalla mezzanotte di oggi il taglio delle accise sul gasolio, ma non sulla benzina, deciso dal governo. Per l'automobilista si tradurrà in un risparmio alla pompa di 17 centesimi al litro, ma solo fino al 6 agosto. Il Codacons calcola 8,5 euro in meno per un pieno. I prezzi però sono molto volatili, a seconda dei venti di guerra su Hormuz.
3: La procura di Torino ha chiesto alla GIP la custodia cautelare in carcere per i 2 ventenni tedeschi arrestati dalla Digos in flagranza di ferita dopo gli attacchi ai cantieri in OTAV di sabato scorso in Val di Susa, colpendo in particolare il cantiere di Chiomonte. La richiesta del carcere è basata sulle sussistenti esigenze cautelari che ne rendono necessaria l'applicazione. Altri 2 tedeschi sono stati espulsi dal territorio italiano. In tutto sono circa 1 migliaio li identificati.
4: Dopo una forma severa di malattia, una ragazza di 17 anni è tornata a ridere. Gli specialisti dell'unità operativa complessa di chirurgia maxillofacciale dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso le hanno restituito il sorriso e un volto più armonioso grazie ad un intervento di ricostruzione della mandibola realizzata con stampa 3D. L'equipe medica ha scelto un approccio innovativo: concentrare in un unico intervento chirurgico tutte le procedure necessarie. In questo modo la giovane paziente non ha dovuto affrontare un lungo percorso fatto di operazioni e riabilitazione.
3: Il calcio: il presidente FIGC Giovanni Malagò in conferenza stampa al termine del Consiglio federale ha annunciato Roberto Mancini e il nuovo CT, una scelta condivisa con Claudio Ranieri, che sarà il direttore tecnico e presidente del Club Italia. Mancini e Ranieri saranno presentati domani alle 18. Entro il fine settimana verrà nominato anche un responsabile delle giovanili azzurre.
4: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy and Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy and Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy and Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Italia Radio.

0: Buonasera dalla redazione. Dopo la giornata convulsa di lunedì con la stroncatura definitiva della candidatura di Andrea Pirlo e le conseguenti dimissioni del duo dirigenziale Maldini-Leonardo, oggi è stato nominato come CT dell'Italia Roberto Mancini, che sin dall'inizio era il prescelto di Malagò. L'annuncio lo aveva già dato il presidente durante il Consiglio federale. Sarà invece Claudio Ranieri a rilevare il ruolo di direttore tecnico lasciato vacante da Paolo Maldini. Entrambi saranno presentati domani alle 18. Entro il fine settimana verrà nominato un responsabile delle giovanili azzurre. Sentiamo Malagò in conferenza stampa.
1: Il tempo stringeva, io ho ritenuto a quel punto che la persona che dovesse essere, diventare commissario tecnico della nazionale italiana gioco calcio fosse Roberto Mancini, per tutta una serie di considerazioni di cui onestamente come sempre mi assumo la responsabilità. Claudio Ranieri ha garantito, sottoscritto il suo impegno, sta arrivando dalla Calabria, sarà lui la persona che lavorerà in questo importantissimo e delicatissimo ruolo.
0: Numeri eccezionali quelli di Mancini: oltre 900 partite da allenatore, 61 con l'Italia ed oltre il 55% di vittorie. Alla guida della nazionale azzurra ha perso solo 9 volte. Calciomercato: Juve, Colomwani avanti ad oltranza. La trattativa maratona sull'asse Torino-Parigi continua nonostante le difficoltà e gli intoppi. Alla base una ferrea convinzione: il francese vuole vestirsi di nuovo di bianco-nero e Luciano Spalletti non ha in mente alternative per il ruolo di numero 9. L'unica opzione che potrebbe far vacillare la volontà dell'ex CT è una retromarcia di Dusan Vlahovic, irremovibile da settimane sulle ricche richieste di ingaggio. Una giornata indimenticabile. Dopo il trionfo nel fioretto maschile, l'Italia ha conquistato un'altra meravigliosa medaglia d'oro ai mondiali 2026 di scherma, in fase di svolgimento ad Hong Kong. La squadra femminile di spada ha infatti battuto in finale l'Estonia con il punteggio di 31-30, dopo un ultimo assalto al cardiopalma caratterizzato dal ritorno prepotente delle avversarie. Nel fioretto, Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini hanno invece battuto 45-44 in finale i padroni di casa, grazie ad una grande rimonta di Bianchi nell'ultimo assalto, con 4 stoccate di svantaggio recuperate. L'Italia allunga così in testa al medagliere con 3 ori e 4 argenti. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.

Sono le 20 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Il governo italiano apre sul SAFE, il fondo da 150 miliardi per offrire ai 27 paesi membri dell'Unione prestiti a tassi agevolati per investimenti esclusivamente nella difesa. Abbiamo deciso di chiederlo per circa 15 miliardi, ha detto il ministro degli esteri italiani. Tensione intanto nel centrodestra sulle intercettazioni a strascico. Fratelli d'Italia ripresenta in aula al Senato l'emendamento già depositato in commissione per ampliare il ricorso alle conversazioni telefoniche per poter aprire indagini sui reati spia per mafia. Dall'estero, dopo Zelensky, tocca a Netanyahu. Il premier israeliano è arrivato alla Casa Bianca per incontrare il presidente americano Donald Trump, che in precedenza ha avuto colloqui di un'ora con il presidente ucraino. Intanto l'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie. Teheran dunque non eserciterebbe il controllo esclusivo di questa via navigabile. La cronaca, orrore in Francia. I corpi di 5 neonati sono stati trovati in alcune scatole di cartone nella casa di una coppia d'Orange vicino Marsiglia. Alla macabra scoperta, gli inquirenti sono arrivati dopo che lunedì scorso la donna aveva partorito ignorando fino a quel momento di aspettare un bimbo. Il marito aveva dichiarato che la donna in passato aveva sofferto della sindrome di negazione della gravidanza. A quel punto è scattata la perquisizione nell'appartamento della coppia di 30 anni, già genitori di due bimbi in età scolare. E poi la macabra scoperta. In Italia si fanno sempre meno figli. Nel 2025 sono stati solo 355.000 i bambini nuovi nati, minimo storico dal secondo dopoguerra, mentre il tasso di fecondità è sceso a 1,14 figli per donna. Il 62% delle persone che non avrà altri figli dichiara di avervi rinunciato per ostacoli economici, lavorativi o sociali, quanto emerge dal dossier Natalità 2026, volere potere realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con l'Istat. Roberto Mancini ufficialmente nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. La conferma è arrivata dai profili social azzurri dopo che Giovanni Malagò aveva già annunciato in conferenza stampa. Nel suo staff potrebbero esserci Leonardo Bonucci, Antonio Gagliardi e Massimo Maccarone, con Marco Roccati preparatore dei portieri. Mancini sarà presentato domani alle 18 assieme a Claudio Ranieri, che sarà il direttore tecnico azzurro. È tutto, alla prossima edizione.

c'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no, l'amore non

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Faccia a faccia, lontano dalle telecamere, dopo settimane di gelo e stoccate a distanza, Donald Trump e Netanyahu nello studio Ovale si sono intrattenuti per oltre un'ora per affrontare il tema Iran e cercare di ricucire i rapporti dopo le recenti tensioni. È stato un incontro positivo e produttivo, ha riassunto la portavoce della Casa Bianca Levitt. Un incontro eccellente all'insegna della piena collaborazione, ha sottolineato in un video social lo stesso premier israeliano, sottolineando che l'obiettivo comune con Trump e che Teheran non si doti dell'arma atomica. La politica, l'adesione dell'Italia al SAFE agita la maggioranza. Il vice premier Tajani oggi ha annunciato a sorpresa che l'Italia utilizzerà il fondo europeo NATO per rafforzare la difesa, fino a 14,9 miliardi di prestiti potenziali a lungo termine a tassi agevolati da spendere per esempio in equipaggiamenti, cyber sicurezza e infrastrutture militari. Parole che fanno saltare sulla sedia più di un esponente della maggioranza e del governo. In serata poi il leader azzurro ha corretto il tiro parlando di una tempesta in un bicchiere d'acqua. È chiaro, dice, che la decisione deve essere presa dal Parlamento, così Tajani. Tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore sull'Italia. Attese a partire da domani temperature fino a 40 gradi, oltre 7 gradi sopra la media. Il caldo non dà tregua anche al resto d'Europa. In Spagna 13 regioni sono in stato di allerta, in Francia resta l'allarme incendi con 4.000 turisti evacuati preventivamente da campeggi della Gironda. E probabilmente a causa dell'afa è morto un bracciante in una serra nel Siracusano a Pachino. A Gardaland invece un incendio di vampato tra i giochi divorando una struttura in legno tra il panico dei visitatori. Le alte temperature spingono le vacanze in alta quota, sono aumentate le presenze in montagna di quasi il 6% rispetto allo scorso anno. Siamo al calcio con la nazionale, torna Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia e con lui c'è anche Claudio Ranieri, veterano degli allenatori, passato la carriera di dirigente, sarà direttore tecnico e presidente del Club Italia. E questo è il nuovo corso azzurro scelto da Giovanni Malagò dopo giorni frenetici spesi tra annunci di piani decennali, scelta concordata di scommettere su Pirlo, polemiche, passi indietro e il clamoroso divorzio poi da Maldini e Leonardo. È tutto, alla prossima edizione.

0: sono le 23 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Faccia a faccia, lontano dalle telecamere, dopo settimane di gelo e stoccate a distanza, Donald Trump e Netanyahu nello studio Vale si sono intrattenuti per oltre un'ora per affrontare il tema Iran e cercare di ricucire i rapporti dopo le recenti tensioni. È stato un incontro positivo e produttivo, ha riassunto la portavoce della Casa Bianca Levitt. Un incontro eccellente all'insegna della piena collaborazione, ha sottolineato in un video social lo stesso premier israeliano, sottolineando che l'obiettivo comune con Trump e che Teheran non si doti dell'arma atomica. La politica, l'adesione dell'Italia al SAFE agita la maggioranza. Il vice premier Tajani oggi ha annunciato a sorpresa che l'Italia utilizzerà il fondo europeo NATO per rafforzare la difesa, fino a 14,9 miliardi di prestiti potenziali a lungo termine a tassi agevolati da spendere per esempio in equipaggiamenti, cyber sicurezza e infrastrutture militari. Parole che fanno saltare sulla sedia più di un esponente della maggioranza e del governo. In serata poi il leader azzurro ha corretto il tiro parlando di una tempesta in un bicchiere d'acqua. È chiaro, dice, che la decisione deve essere presa dal Parlamento, così Tajani. La cronaca, orrore in Francia. I corpi di 5 neonati sono stati trovati in alcune scatole di cartone nella casa di una coppia d'Orange vicino Marsiglia. Alla macabra scoperta, gli inquirenti sono arrivati dopo che lunedì scorso la donna aveva partorito ignorando fino a quel momento di aspettare un bimbo. Il marito aveva dichiarato che la donna in passato aveva sofferto della sindrome di negazione della gravidanza. A quel punto è scattata la perquisizione nell'appartamento della coppia di 30 anni, già genitori di due bimbi in età scolare. E poi la macabra scoperta. In Italia si fanno sempre meno figli. Nel 2025 sono stati solo 355.000 i bambini nuovi nati, minimo storico dal secondo dopoguerra, mentre il tasso di fecondità è sceso a 1,14 figli per donna. Il 62% delle persone che non avrà altri figli dichiara di avervi rinunciato per ostacoli economici, lavorativi o sociali, quanto emerge dal dossier Natalità 2026, volere potere realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con l'Istat. Il calcio, Roberto Mancini, nuovo CT, Claudio Ranieri, direttore tecnico, e il nuovo corso azzurro scelto dal presidente della FIGC Malagò dopo un mese di turbolenze tra la scelta del tandem Maldin-Leonardo, il sogno Guardiola e la bufera su Pirlo. La coppia chiamata a risollevare l'Italia del calcio sarà presentata domani. Per la fuga con l'Arabia Saudita, Mancini si è scusato e si scuserà ancora, dice l'ex numero uno del CONI. Intanto la Francia presenta Zinedine Zidane al posto di Deschamps. Aspetto da 5 anni questa panchina, ha detto il nuovo commissario tecnico della Francia. È tutto, alla prossima edizione.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

stato. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena. Io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

Vittorio ha gli occhi blu e viene al mondo in giù. La sento piangere, sì, non l'ho vista ancora. Riflette alla finestra una tendina rotta, poi c'è il naso all'insù.

0: mezzanotte e due minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

ti annoierai. Un giorno proprio quando meno te lo aspetti, come se togliessi la maschera e tu t'accorgessi che a stare vicino vediamo meglio i difetti. E mi dimenticherò e tu ti dimenticherai, come se tutto tra noi non fosse successo mai.

0: è l'una e due minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

Sangue sopra i marciapiedi, cadono dai grattacieli, i suicidi tutti in fila alla banca la mattina, per poter lasciare qualcosa ai figli e non fargli vivere la stessa vita. Sì, la stessa vita. Sangue sopra i marciapiedi, sono sopra i grattacieli, i suicidi tutti in fila, pronti per farla finita. Cosa ti ha portato a fare una scelta così poco rispettabile?

ho creduto come sempre, ma non imparo mai, tu non cambi mai. Sono una scema, lo ammetto, ci avevi ragione, avevo ragione.

Top Italia Radio. Solo grande musica, solo grandi successi. Top Italia Radio.